Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Antenna 1, la radio per chi vive la notte.
1: La donna è in costruzione. Ok, ok, me la faccio da me. Ce ne sono in giro, lo so, ma è una vera occasione. La prima

e muoverle sa. E gli occhi da un settimanale, degli occhi da pubblicità.

istruzione. Sì, ok, ok, me la faccio da me. Ce ne sono in giro, lo so, ma è una vera occasione. La prima

domani le ho prese da un post. Sottili e metterle sa. La bocca da un grande giornale.

0: Sono le 3:02.
1: All night long, ogni sera, ogni notte, un nuovo ricordo.
2: Through these fields of destruction.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

Sabato mattina su Antenna 1 la radio, speaker per caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: me.
1: Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Sono le 6. L'ora esatta è offerta da
1: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
2: Natura Sì presenta i Sì essenziali, la spesa bio per tutti, una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
3: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Giovedì 10 settembre 2026 la chiesa ricorda San Nicola da Tolentino e Santa Gabbio. La luna calante è illuminata al 4%. Il proverbio del giorno, l'appetito vien mangiando, ricorda come cose a prima vista sgradevoli inizino a piacerci molto dopo aver iniziato a conoscerle. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1827, nei pressi di Londra, quasi cinquantenne moriva il poeta e scrittore Ugo Foscolo. Nel 1838, a Milano, cerimonia inaugurale per l'Arco della Pace, progettato da Luigi Cagnola, era dedicato alla pace tra le nazioni europee, sottoscritta a Vienna nel 1815. Nel 1898, sul lungo lago di Ginevra, l'anarchico italiano Luigi Lucheni uccideva la principessa Sissi, moglie dell'imperatore d'Austria Francesco Giuseppe d'Asburgo. Nel 1943, le truppe tedesche occupavano Roma, città priva di un piano di difesa, essendo stata dichiarata città aperta. E nel 1945 nasceva lo strano caso del pollo senza testa. Lloyd Olsen, del Colorado, lo aveva decapitato per la cena, ma inspiegabilmente era rimasto in vita. L'avrebbe portato in tour dando al pollo il nome di Mike. Nel 1960 il poliziotto etiope Abebe Bikila vinceva la maratona alle Olimpiadi di Roma. A piedi nudi copriva la distanza in 2 ore 15 minuti e 16 secondi, il nuovo primato olimpico. Nel 1979 veniva pubblicato L'era del cinghiale bianco, l'album di Franco Battiato, che ne segnava il ritorno alla musica pop. Nel 1992 veniva presentato il mini disc, un nuovo supporto sonoro digitale di dimensioni ridotte che avrebbe dovuto sostituire l'audiocassetta. Nel 2002 la ventenne Eleonora Pedron conquistava il titolo di Miss Italia dell'anno. 20 anni fa, nel 2006, il pilota automobilistico Michael Schumacher, 7 volte campione mondiale di Formula 1, annunciava il ritiro dalle competizioni. E nel 2022 Carlo III veniva proclamato sovrano del Regno Unito come successore della madre Elisabetta II, scomparsa 2 giorni prima. Sono nati il 10 settembre, nel 1887 il terzo presidente della Repubblica Italiana Giovanni Gronchi, nel 1930 la senatrice a vita Liliana Segre, nel 1933 lo stilista di moda Karl Lagerfeld e nel 1945 il chitarrista e cantante José Feliciano. Nascevano oggi anche l'attrice e produttrice cinematografica Giannina Faccio, nel 1955, il regista Chris Columbus, nel 1958, e l'attore premio Oscar Colin Firth, che tra l'altro ha anche cittadinanza italiana, nato in questo giorno nel 1960. Ultima segnalazione per il 10 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Antenna 1, la compilation della tua vita. Per chi lavora, per chi viaggia, per chi vive la notte.

0: Previsioni del tempo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la nuvolosità sarà in progressivo aumento, soprattutto sulle regioni alpine nord-orientali. Nel corso della giornata saranno possibili rovesci e temporali inizialmente sulle zone montuose e successivamente anche sui settori pianeggianti. L'instabilità sarà più marcata sul Triveneto e sulle aree dell'Alto Adriatico, mentre sul nord-ovest i fenomeni risulteranno più irregolari. Al centro la giornata inizierà con condizioni generalmente più stabili ed ampie e schiarite. Con il passare delle ore aumenteranno tuttavia le nubi, soprattutto sulle regioni tirreniche e sulle zone interne in vista dell'avvicinamento dell'aria instabile proveniente da nord. Sulla Sardegna prevarrà invece un tempo più asciutto e soleggiato. Al sud e in Sicilia continueranno a prevalere sole condizioni di generale stabilità. Le estreme regioni meridionali rimarranno infatti ancora ai margini della perturbazione atlantica, con precipitazioni poco probabili e clima decisamente caldo per il periodo. Le temperature resteranno nettamente superiori alle medie stagionali su buona parte dell'Italia. Il caldo continuerà ad essere più evidente al centro-sud e sulle isole maggiori, mentre sulle Alpi e soprattutto sul Triveneto i valori tenderanno a risultare meno elevati con l'arrivo dell'instabilità. I venti tenderanno gradualmente a rinforzare in prossimità delle zone interessate dal passaggio perturbato, con raffiche anche sostenute durante i temporali. Altrove la ventilazione rimarrà generalmente più debole. Per quanto riguarda i mari, il moto ondoso tenderà ad aumentare sui bacini maggiormente esposti alla nuova ventilazione, mentre resteranno più tranquille le condizioni sui mari meridionali. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Rivivi con noi i tuoi attimi di ieri.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Sono le 7.
1: L'ora esatta è offerta da Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
3: Senti questo profumo? È la fragranza della tradizione. Compie 20 anni la sagra del Torcetto, del Grissino e della Toma di Lanzo. Dall'11 al 13 settembre Lanzo Torinese ti aspetta per un weekend indimenticabile. Scopri le nostre 3 eccellenze gastronomiche tra figuranti in costume, artisti di strada, la magia del Barnum con il più grande spettacolo del mondo e stand aperti a pranzo e cena, fino alla tipica merenda sinoira di domenica. Sagra del Torcetto, del Grissino e della Toma. Il sapore autentico delle nostre valli. Ti aspettiamo!
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: Giornale Radio.
9: Ancora una buona giornata e ben trovati all'ascolto. Dalla redazione: la guerra in Ucraina, l'aereo del presidente Volodymyr Zelensky avrebbe rischiato di essere colpito da un drone mentre decollava dalla Moldavia diretto a Oslo, dove il leader ucraino ha partecipato ai funerali di re Harald. A rivelarlo il premier norvegese Jonas Gahr Støre. Donald Trump intanto riferisce di aver avuto un'ottima conversazione con Vladimir Putin e si dice convinto che il presidente russo voglia raggiungere un accordo. Anche Kiev apre alla possibilità di un compromesso, mentre Mosca non esclude la ripresa dei negoziati trilaterali con Ucraina e Stati Uniti ad Abu Dhabi.
10: Nuova escalation nello stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti hanno affondato 5 petroliere iraniane dopo che Pasdaran avevano preso di mira una nave da guerra americana con missili balistici. Teheran ha risposto con attacchi contro una base statunitense in Giordania e altre 2 unità della Marina americana. Le tensioni fanno impennare i mercati energetici. Il petrolio supera i $101 al barile, mentre il gas ad Amsterdam oltrepassa i €79. Tornando sui livelli della fine del 2022. Forti perdite anche per le borse europee. Donald Trump sostiene che la guerra finirà subito dopo le elezioni americane. In Israele intanto Benjamin Netanyahu respinge le ricostruzioni di Haaretz, secondo cui sarebbe stato informato dagli Emirati del rischio di un attacco di Hamas prima del 7 ottobre. Il premier israeliano annuncia una querela contro il quotidiano.
9: Scontro durissimo in Germania al Bundestag tra il cancelliere Friedrich Merz e la leader di AfD Alice Weidel. Dopo il successo dell'ultradestra in Sassonia Anhalt, Merz accusa AfD di essere una forza distruttiva e di puntare alla pulizia etnica. Weidel replica sostenendo che il governo sia ormai arrivato alla fine. Ad alimentare la tensione anche Donald Trump, che sui social ha celebrato il risultato elettorale di AfD e ha attaccato le politiche tedesche sull'immigrazione. Merz ha quindi cancellato la telefonata prevista con il presidente americano. Dura anche la posizione dei vescovi tedeschi, che prendono le distanze dall'ideologia di AfD.
10: Veniamo in Italia. Con la politica, la legge elettorale arriva nell'aula del Senato. Nella maggioranza torna lo scontro sulle preferenze. Fratelli d'Italia starebbe valutando alcuni emendamenti del Partito Democratico per introdurre preferenze pure per tutti gli eletti, eliminando i capilista bloccati. Contraria a Forza Italia, che avverte se questa impostazione dovesse passare, la legge rischierebbe di saltare. Confermata al 42% la soglia per ottenere il premio di maggioranza, mentre viene definitivamente accantonata l'ipotesi del ballottaggio. Il voto finale al Senato è previsto per martedì 15, poi il testo passerà alla Camera il 28 settembre. Alta tensione anche sul disegno di legge contro l'antisemitismo. Durante una manifestazione di protesta a Montecitorio sono comparse bandiere di Hamas e Hezbollah, contestate anche da altri partecipanti al sit-in.
9: Stragi di mafia. Giovanni Brusca torna a parlare dei presunti rapporti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi, testimoniando a Firenze nel processo contro Salvatore Baiardo. Il collaboratore di giustizia giustizia ha sostenuto che l'obiettivo dei mafiosi sarebbe stato attribuire alla sinistra la responsabilità delle stragi del 1992 e 93 per favorire l'ingresso in politica di Berlusconi. Brusca ha citato anche Vittorio Mangano come possibile tramite. Dura la replica di Barbara Berlusconi: da 30 anni si inseguono teoremi senza prove. Il legale della famiglia sottolinea che precedenti sentenze avrebbero giudicato inattendibili alcune dichiarazioni di Brusca.
10: E chiudiamo con lo sport. Calcio, Champions League: il Napoli cade in casa contro l'Arsenal, gli azzurri resistono alla pressione degli inglesi fino all'ultimo quarto d'ora, quando un gol di Odegaard decide la partita. I dettagli nel servizio della nostra Federica Sorrentino.
0: Dopo le due sconfitte in campionato, il Napoli perde anche all'esordio in Champions League contro i vice campioni d'Europa dell'Arsenal. Il gol decisivo sullo 0-0 alla mezz'ora della ripresa ad opera di Odegaard, con un tiro dalla distanza che colpisce il palo interno e finisce in rete. Allo stadio Maradona la squadra di Allegri ha badato soprattutto a contenere la forza d'urto degli inglesi, provando a ripartire ma senza creare occasioni. Dopo il KO dell'Inter con il Real Madrid in Champions, vanno in campo la Roma a Istanbul contro il Fenerbahce e il Como, che fa il suo esordio davanti ai propri tifosi entusiasti contro il Lipsia.
9: Tennis: Alexander Zverev vola in semifinale agli US Open. Il tedesco ha battuto l'olandese Botic van de Zandschulp in 3-7, 6-2, 7-5, 6-1 e adesso viene indicato tra i principali favoriti per il titolo. In semifinale affronterà il russo Karen Khachanov. E questa era anche l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, a dopo.
11: Le news tornano tra un'ora circa.
12: Antenna 1, stai con noi.
13: Mi sento una

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

Giovedì 10 settembre 2026 la chiesa ricorda San Nicola da Tolentino e Santa Gabbio. La luna calante è illuminata al 4%. Il proverbio del giorno, l'appetito vien mangiando, ricorda come cose a prima vista sgradevoli inizino a piacerci molto dopo aver iniziato a conoscerle. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1827, nei pressi di Londra, quasi cinquantenne moriva il poeta e scrittore Ugo Foscolo. Nel 1838, a Milano, cerimonia inaugurale per l'Arco della Pace, progettato da Luigi Cagnola, era dedicato alla pace tra le nazioni europee, sottoscritta a Vienna nel 1815. Nel 1898, sul lungo lago di Ginevra, l'anarchico italiano Luigi Lucheni uccideva la principessa Sissi, moglie dell'imperatore d'Austria Francesco Giuseppe d'Asburgo. Nel 1943, le truppe tedesche occupavano Roma, città priva di un piano di difesa, essendo stata dichiarata città aperta. E nel 1945 nasceva lo strano caso del pollo senza testa. Lloyd Olsen, del Colorado, lo aveva decapitato per la cena, ma inspiegabilmente era rimasto in vita. L'avrebbe portato in tour dando al pollo il nome di Mike. Nel 1960 il poliziotto etiope Abebe Bikila vinceva la maratona alle Olimpiadi di Roma. A piedi nudi copriva la distanza in 2 ore 15 minuti e 16 secondi, il nuovo primato olimpico. Nel 1979 veniva pubblicato L'era del cinghiale bianco, l'album di Franco Battiato, che ne segnava il ritorno alla musica pop. Nel 1992 veniva presentato il mini disc, un nuovo supporto sonoro digitale di dimensioni ridotte che avrebbe dovuto sostituire l'audiocassetta. Nel 2002 la ventenne Eleonora Pedron conquistava il titolo di Miss Italia dell'anno. 20 anni fa, nel 2006, il pilota automobilistico Michael Schumacher, 7 volte campione mondiale di Formula 1, annunciava il ritiro dalle competizioni. E nel 2022 Carlo III veniva proclamato sovrano del Regno Unito come successore della madre Elisabetta II, scomparsa 2 giorni prima. Sono nati il 10 settembre, nel 1887 il terzo presidente della Repubblica Italiana Giovanni Gronchi, nel 1930 la senatrice a vita Liliana Segre, nel 1933 lo stilista di moda Karl Lagerfeld e nel 1945 il chitarrista e cantante José Feliciano. Nascevano oggi anche l'attrice e produttrice cinematografica Giannina Faccio, nel 1955, il regista Chris Columbus, nel 1958, e l'attore premio Oscar Colin Firth, che tra l'altro ha anche cittadinanza italiana, nato in questo giorno nel 1960. Ultima segnalazione per il 10 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Grafici Graficant è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
1: Pronti a risalire sulla linea del gusto? Dal 10 settembre a Torino torna Tramezzino, la linea storica che unisce l'enogastronomia al viaggio in tram. Giovedì e venerdì aperitivo alle 19 alle 20, sabato e domenica colazione alle 9.30 e alle 10.30. I posti sono limitati, scopri tutte le info su Tramezzino sul sito GTT.
2: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
3: Che occasione all'Autofrancia.
4: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometro zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
3: Autofrancia.
4: Scopri di più su autofrancia.it.
5: Previsioni del tempo.
6: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la nuvolosità sarà in progressivo aumento, soprattutto sulle regioni alpine e nord-orientali. Nel corso della giornata saranno possibili rovesci e temporali inizialmente sulle zone montuose e successivamente anche sui settori pianeggianti. L'instabilità sarà più marcata sul Triveneto e sulle aree dell'Alto Adriatico, mentre sul nord-ovest i fenomeni risulteranno più irregolari. Al centro la giornata inizierà con condizioni generalmente più stabili ed ampie e schiarite. Con il passare delle ore aumenteranno tuttavia le nubi, soprattutto sulle regioni tirreniche e sulle zone interne in vista dell'avvicinamento dell'aria instabile proveniente da nord. Sulla Sardegna prevarrà invece un tempo più asciutto e soleggiato. Al sud e in Sicilia continueranno a prevalere sole condizioni di generale stabilità. Le estreme regioni meridionali rimarranno infatti ancora ai margini della perturbazione atlantica, con precipitazioni poco probabili e clima decisamente caldo per il periodo. Le temperature resteranno nettamente superiori alle medie stagionali su buona parte dell'Italia. Il caldo continuerà ad essere più evidente al centro-sud e sulle isole maggiori, mentre sulle Alpi e soprattutto sul Triveneto i valori tenderanno a risultare meno elevati con l'arrivo dell'instabilità. I venti tenderanno gradualmente a rinforzare in prossimità delle zone interessate dal passaggio perturbato, con raffiche anche sostenute durante i temporali. Altrove la ventilazione rimarrà generalmente più debole. Per quanto riguarda i mari, il moto ondoso tenderà ad aumentare sui bacini maggiormente esposti alla nuova ventilazione, mentre resteranno più tranquille le condizioni sui mari meridionali. E con il meteo per il momento è tutto.
7: Rivivi con noi i tuoi attimi di ieri.
8: Antenna 1,
7: la radio

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Sono le 8 e 4 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino. Senti questo profumo? È la fragranza della tradizione. Compie 20 anni la sagra del Torcetto, del Grissino e della Toma di Lanzo. Dall'11 al 13 settembre Lanzo Torinese ti aspetta per un weekend indimenticabile. Scopri le nostre 3 eccellenze gastronomiche tra figuranti in costume, artisti di strada, la magia del Barnum con il più grande spettacolo del mondo e stand aperti a pranzo e cena, fino alla tipica merenda sinoira di domenica. Sagra del Torcetto, del Grissino e della Toma. Il sapore autentico delle nostre valli. Ti aspettiamo!
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: Giornale Radio. Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto. Dalla redazione, la guerra in Ucraina, l'aereo del presidente Volodymyr Zelensky avrebbe rischiato di essere colpito da un drone mentre decollava dalla Moldavia diretto a Oslo, dove il leader ucraino ha partecipato ai funerali di re Harald. A rivelarlo il premier norvegese Jonas Gahr Støre. Donald Trump intanto riferisce di aver avuto un'ottima conversazione con Vladimir Putin e si dice convinto che il presidente russo voglia raggiungere un accordo. Anche Kiev apre la possibilità di un compromesso, mentre Mosca non esclude la ripresa dei negoziati trilaterali con Ucraina e Stati Uniti ad Abu Dhabi.
9: Nuova escalation nello stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti hanno affondato 5 petroliere iraniane dopo che Pasdaran avevano preso di mira una nave da guerra americana con missili balistici. Teheran ha risposto con attacchi contro una base statunitense in Giordania e altre 2 unità della Marina americana. Le tensioni fanno impennare i mercati energetici. Il petrolio supera i $101 al barile, mentre il gas ad Amsterdam oltrepassa i €79. Tornando sui livelli della fine del 2022. Forti perdite anche per le borse europee. Donald Trump sostiene che la guerra finirà subito dopo le elezioni americane. In Israele intanto Benjamin Netanyahu respinge le ricostruzioni di Haaretz, secondo cui sarebbe stato informato dagli Emirati del rischio di un attacco di Hamas prima del 7 ottobre. Il premier israeliano annunciò una querela contro il quotidiano.
8: Scontro durissimo in Germania al Bundestag tra il cancelliere Friedrich Merz e la leader di AfD Alice Weidel. Dopo il successo dell'ultradestra in Sassonia, Anhalt, Merz accusa AfD di essere una forza distruttiva e di puntare alla pulizia etnica. Weidel replica sostenendo che il governo sia ormai arrivato alla fine. Ad alimentare la tensione anche Donald Trump, che sui social ha celebrato il risultato elettorale di AfD e ha attaccato le politiche tedesche sull'immigrazione. Merz ha quindi cancellato la telefonata prevista con il presidente americano. Dura anche la posizione dei vescovi tedeschi, che prendono le distanze dall'ideologia di AfD.
9: Veniamo in Italia. Con la politica, la legge elettorale arriva nell'aula del Senato. Nella maggioranza torna lo scontro sulle preferenze. Fratelli d'Italia starebbe valutando alcuni emendamenti del Partito Democratico per introdurre preferenze pure per tutti gli eletti, eliminando i capilista bloccati. Contraria a Forza Italia, che avverte se questa impostazione dovesse passare, la legge rischierebbe di saltare. Confermata al 42% la soglia per ottenere il premio di maggioranza, mentre viene definitivamente accantonata l'ipotesi del ballottaggio. Il voto finale al Senato è previsto per martedì 15, poi il testo passerà alla Camera il 28 settembre. Alta tensione anche sul disegno di legge contro l'antisemitismo. Durante una manifestazione di protesta a Montecitorio sono comparse bandiere di Hamas e Hezbollah, contestate anche da altri partecipanti al sit-in.
8: Stragi di mafia. Giovanni Brusca torna a parlare dei presunti rapporti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi, testimoniando a Firenze dal processo contro Salvatore Baiardo. Il collaboratore di Giuseppe giustizia ha sostenuto che l'obiettivo dei mafiosi sarebbe stato attribuire alla sinistra la responsabilità delle stragi del 1992 e 93 per favorire l'ingresso in politica di Berlusconi. Brusca ha citato anche Vittorio Mangano come possibile tramite. Dura la replica di Barbara Berlusconi: da 30 anni si inseguono teoremi senza prove. Il legale della famiglia sottolinea che precedenti sentenze avrebbero giudicato inattendibili alcune dichiarazioni di Brusca.
9: E chiudiamo con lo sport. Calcio, Champions League: il Napoli cade in casa contro l'Arsenal, gli azzurri resistono alla pressione degli inglesi fino all'ultimo quarto d'ora, quando un gol di Odegaard decide la partita. I dettagli nel servizio della nostra Federica Sorrentino.
10: Dopo le due sconfitte in campionato, il Napoli perde anche all'esordio in Champions League contro i vice campioni d'Europa dell'Arsenal. Il gol decisivo sullo 0-0 alla mezz'ora della ripresa ad opera di Odegaard, con un tiro dalla distanza che colpisce il palo interno e finisce in rete. Allo stadio Maradona la squadra di Allegri ha badato soprattutto a contenere la forza d'urto degli inglesi, provando a ripartire ma senza creare occasioni. Dopo il KO dell'Inter con il Real Madrid, in Champions vanno in campo la Roma a Istanbul contro il Fenerbahce e il Como, che fa il suo esordio davanti ai propri tifosi entusiasti contro il Lipsia.
8: Tennis: Alexander Zverev vola in semifinale agli US Open. Il tedesco ha battuto l'olandese Botic van de Zandschulp in 3-7, 6-2, 7-5, 6-1 e adesso viene indicato tra i principali favoriti per il titolo. In semifinale affronterà il russo Karen Khachanov. E questa era anche l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, a dopo.
11: Le news tornano tra un'ora circa.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

Giovedì 10 settembre 2026 la chiesa ricorda San Nicola da Tolentino e Santa Gabbio. La luna calante è illuminata al 4% e il proverbio del giorno, l'appetito vien mangiando, ricorda come cose a prima vista sgradevoli inizino a piacerci molto dopo aver iniziato a conoscerle. Con il sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1827, nei pressi di Londra, quasi cinquantenne moriva il poeta e scrittore Ugo Foscolo. Nel 1838, a Milano, cerimonia inaugurale per l'Arco della Pace, progettato da Luigi Cagnola, era dedicato alla pace tra le nazioni europee, sottoscritta a Vienna nel 1815. Nel 1898, sul lungo lago di Ginevra, l'anarchico italiano Luigi Lucheni uccideva la principessa Sissi, moglie dell'imperatore d'Austria Francesco Giuseppe d'Asburgo. Nel 1943, le truppe tedesche occupavano Roma, città priva di un piano di difesa, essendo stata dichiarata città aperta. E nel 1945 nasceva lo strano caso del pollo senza testa. Lloyd Olsen, del Colorado, lo aveva decapitato per la cena, ma inspiegabilmente era rimasto in vita. L'avrebbe portato in tour dando al pollo il nome di Mike. Nel 1960 il poliziotto etiope Abebe Bikila vinceva la maratona alle Olimpiadi di Roma. A piedi nudi copriva la distanza in 2 ore 15 minuti e 16 secondi, il nuovo primato olimpico. Nel 1979 veniva pubblicato L'era del cinghiale bianco, l'album di Franco Battiato, che ne segnava il ritorno alla musica pop. Nel 1992 veniva presentato il Minidisc, un nuovo supporto sonoro digitale di dimensioni ridotte che avrebbe dovuto sostituire l'audiocassetta. Nel 2002 la ventenne Eleonora Pedron conquistava il titolo di Miss Italia dell'anno. 20 anni fa, nel 2006, il pilota automobilistico Michael Schumacher, 7 volte campione mondiale di Formula 1, annunciava il ritiro dalle competizioni. E nel 2022 Carlo III veniva proclamato sovrano del Regno Unito come successore della madre Elisabetta II, scomparsa 2 giorni prima. Sono nati il 10 settembre, nel 1887 il terzo presidente della Repubblica Italiana Giovanni Gronchi, nel 1930 la senatrice a vita Liliana Segre, nel 1933 lo stilista di moda Karl Lagerfeld e nel 1945 il chitarrista e cantante José Feliciano. Nascevano oggi anche l'attrice e produttrice cinematografica Giannina Faccio, nel 1955, il regista Chris Columbus, nel 1958, e l'attore premio Oscar Colin Firth, che tra l'altro ha anche cittadinanza italiana, nato in questo giorno nel 1960. Ultima segnalazione per il 10 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometro zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.
1: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Sul conflitto russo-ucraino sembrano prendere corpo disponibilità negoziali, ma balza in primo piano il giallo sull'aereo di Zelensky che, secondo il governo norvegese, sarebbe stato sfiorato da un drone mentre si trovava in Moldavia, un episodio che però Kiev minimizza. Sentiamo Alessandro Cisilin.
3: Mentre trapelano spiragli negoziali sul conflitto russo-ucraino, spunta la notizia di un drone che avrebbe sfiorato l'aereo con a bordo il presidente ucraino Zelensky. Sarebbe successo in Moldavia durante il decollo del velivolo diretto in Norvegia per i funerali di re Harald. A rivelarlo lo stesso premier norvegese Stor. Kiev minimizza sulla portata del rischio occorso e intanto il Cremlino, dopo una lunga telefonata tra Putin e Trump, apre a possibili colloqui a tre tra Russia, Stati Uniti e Ucraina, e il consigliere presidenziale Ushakov indica anche l'eventuale luogo, Abu Dhabi. Pronti al compromesso, ma devono fare passi avanti entrambe le parti, commenta lo stesso Zelensky proprio dalla Norvegia, rimarcando al contempo l'importanza di coinvolgere l'Europa nelle trattative. Ma sulla richiesta europea di un cessate il fuoco, il ministro degli esteri Lavrov ribadisce: il no serve una soluzione complessiva del conflitto, una tregua servirebbe solo al riarmo di Kiev. Nei negoziati non si coinvolga solo Germania e Francia, si invitino anche paesi come Italia e Polonia, sollecita intanto il ministro degli esteri italiani. Ma l'Europa stessa pare divisa, il premier slovacco Fico contesta l'estensione delle sanzioni contro Mosca, chiedendo quantomeno deroghe per il proprio paese.
2: Inizia con una sconfitta al Maradona il cammino del Napoli in Champions League. Partenopei superati dall'Arsenal, campione d'Inghilterra e finalista all'ultima edizione del torneo europeo. Decisiva la rete di Odegaard nella ripresa per il Napoli tra campionato e Coppa, terza sconfitta consecutiva. Allegri sottolinea il valore dei londinesi, ma anche la tenuta dei suoi, a iniziare dai giovani.
4: Sicuramente loro hanno avuto diverse occasioni, ma sapevamo le difficoltà della partita. Credo che l'Arsenal abbia una rosa importante, credo che abbia vinto l'anno scorso la Premier League, sia stata finale dei Champions. I ragazzi sono ben comportati, sono contento per il debutto in Champions di Favazzulli, che è un ragazzo che l'anno scorso giocava nel Catanzaro, quindi si è ben comportato. Vergara, sono tutti ragazzi che devono fare esperienza in campionato e in Champions. Poi dov'è che abbiamo sbagliato? Abbiamo sbagliato molto nelle ultime scelte di passaggio, potevamo assolutamente fare meglio.
2: E la tre giorni di Champions delle italiane si completa stasera con Roma e Como. Giallorossi a Istanbul in casa del Fenerbahce, si inizia alle 18.45, alle 21 i Lombardi ospitano il Lipsia. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
5: Il traffico in tempo reale. Muoversi in Piemonte.
6: Buongiorno e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo ancora rallentamenti per traffico intenso tra Venaria e Bruere verso Piacenza e tra Corso Alamano e Pianezza in direzione Aosta. Traffico scorrevole sulle restanti vie di collegamento extraurbane della regione. Ci occupiamo quindi della provincia di Biella per segnalare che per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 504 nel comune di Pollone in fascia oraria 8-17. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. Previsioni del tempo.
7: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la nuvolosità sarà in progressivo aumento, soprattutto sulle regioni alpine e nord-orientali. Nel corso della giornata saranno possibili rovesci e temporali inizialmente sulle zone montuose e successivamente anche sui settori pianeggianti. L'instabilità sarà più marcata sul Triveneto e sulle aree dell'Alto Adriatico, mentre sul nord-ovest i fenomeni risulteranno più irregolari. Al centro la giornata inizierà con condizioni generalmente più stabili ed ampie e schiarite. Con il passare delle ore aumenteranno tuttavia le nubi, soprattutto sulle regioni tirreniche e sulle zone interne in vista dell'avvicinamento dell'aria instabile proveniente da nord. Sulla Sardegna prevarrà invece un tempo più asciutto e soleggiato. Al sud e in Sicilia continueranno a prevalere sole condizioni di generale stabilità. Le estreme regioni meridionali rimarranno infatti ancora ai margini della perturbazione atlantica, con precipitazioni poco probabili e clima decisamente caldo per il periodo. Le temperature resteranno nettamente superiori alle medie stagionali su buona parte dell'Italia. Il caldo continuerà ad essere più evidente al centro-sud e sulle isole maggiori, mentre sulle Alpi e soprattutto sul Triveneto i valori tenderanno a risultare meno elevati con l'arrivo dell'instabilità. I venti tenderanno gradualmente a rinforzare in prossimità delle zone interessate dal passaggio perturbato, con raffiche anche sostenute durante i temporali. Altrove la ventilazione rimarrà generalmente più debole. Per quanto riguarda i mari, il moto ondoso tenderà ad aumentare sui bacini maggiormente esposti alla nuova ventilazione, mentre resteranno più tranquille le condizioni sui mari meridionali. E con il meteo per il momento è tutto.

0: Sono le 9:02.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì. Il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: Giornale Radio.
9: Buona giornata e ben ritrovati dalla redazione. In apertura, il presunto attentato a Volodymyr Zelensky, il suo aereo sarebbe stato sfiorato da un drone al decollo dalla Moldavia. Ad annunciarlo è stato il premier norvegese Jonas Gahr Støre. Il presidente ucraino si stava dirigendo ad Oslo per i funerali di re Harald V. Il Cremlino intanto apre alla possibilità di un vertice trilaterale tra Vladimir Putin, Donald Trump e Xi Jinping. Il servizio della redazione.
10: L'incontro potrebbe tenersi a novembre a margine del vertice APEC previsto a Pechino. Secondo Mosca, Putin e Trump ne avrebbero discusso durante la loro ultima conversazione telefonica. Il Cremlino auspica inoltre una ripresa dei negoziati con Ucraina e Stati Uniti in tempi brevi. Al momento però non esiste ancora una tabella di marcia per arrivare alla soluzione del conflitto.
9: Domani il 25esimo anniversario dell'attentato alle Torri Gemelle. Alla vigilia delle celebrazioni, nuovi video mai mostrati finora riaprono la pista saudita al centro della causa civile da 1.000 miliardi di dollari intentata dalle famiglie delle vittime contro Riyadh. In particolare una ripresa del Campidoglio e gli edifici del Congresso americano, l'obelisco sul National Mall, altri monumenti e punti nevralgici di Washington. I filmati oggi declassificati sono attribuiti a Omar al Boyumi, considerato agente dei servizi segreti sauditi, accusato di aver aiutato i dirottatori. Legge elettorale, si spacca la maggioranza, saltano le intese e si allungano i tempi. Il servizio della redazione.
11: La nuova legge elettorale arriverà nell'aula della Camera il 28 settembre, lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo. Il Partito Democratico protesta e parla di un'ennesima forzatura sui tempi che ridurrebbe gli spazi per il confronto parlamentare. Sul testo resta intanto al 42% la soglia necessaria per ottenere il premio di maggioranza, sfuma quindi l'ipotesi di abbassarla al 41%. Ancora nessuna intesa invece sulla cosiddetta Normantice spoglie relativa al peso dei voti ottenuti dalle forze politiche che restano sotto la soglia del 3%.
9: In provincia di Napoli è stato definitivamente cancellato uno dei simboli della Camorra. Si è infatti conclusa la demolizione della torre di Palazzo Fienga, torre annunziata, immobile confiscato alla criminalità organizzata e storico fortino del clan camorristico. Le operazioni di demolizione erano iniziate il 9 aprile. Lo sport e il calcio, la nazionale femminile Under 20 vola alla fase a eliminazione diretta dei mondiali di categoria per la prima volta nella storia. Il passaggio arriva grazie al secondo successo in altrettante sfide ottenuto nel caldo pomeriggio di Lodz in Polonia, in cui le azzurrine si sono imposte per 3-0 sulla Nuova Zelanda dopo un primo tempo complicato e una ripresa sbloccata sul finale dalla neo entrante Ventriglia, doppietta ed eletta MVP della gara della FIFA, e di Appiah, quest'ultima al suo primo sigillo in nazionale. La Formula 1, il finlandese Robin Raikkonen, figlio di 11 anni dell'ex campione del mondo di Formula 1 Kimi, è stato ingaggiato dal team giovanile della Red Bull Racing, lo ha annunciato la stessa scuderia austriaca. Il giovane finlandese entrerà a far parte del programma di sviluppo piloti di Red Bull del 2027, che ha aiutato numerosi piloti nel loro percorso verso la Formula 1, ha sottolineato il team in un comunicato. La Red Bull ha formato altri campioni come l'olandese Max Verstappen e il tedesco Sebastian Vettel. Abbiamo terminato, a più tardi.
8: Le news tornano tra un'ora circa.
12: È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci 339 45 63 710 339 45 63 710

Giovedì 10 settembre 2026 la chiesa ricorda San Nicola da Tolentino e Santa Gabbio. La luna calante è illuminata al 4%. Il proverbio del giorno, l'appetito vien mangiando, ricorda come cose a prima vista sgradevoli inizino a piacerci molto dopo aver iniziato a conoscerle. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1827 nei pressi di Londra, quasi cinquantenne, moriva il poeta e scrittore Ugo Foscolo. Nel 1838 a Milano cerimonia inaugurale per l'Arco della Pace, progettato da Luigi Cagnola, era dedicato alla pace tra le nazioni europee, sottoscritta a Vienna nel 1815. Nel 1898, sul lungo lago di Ginevra, l'anarchico italiano Luigi Lucheni uccideva la principessa Sissi, moglie dell'imperatore d'Austria Francesco Giuseppe d'Asburgo. Nel 1943 le truppe tedesche occupavano Roma, città priva di un piano di difesa, essendo stata dichiarata città aperta. E nel 1945 nasceva lo strano caso del pollo senza testa. Lloyd Olsen, del Colorado, lo aveva decapitato per la cena, ma inspiegabilmente era rimasto in vita. L'avrebbe portato in tour dando al pollo il nome di Mike. Nel 1960 il poliziotto etiope Abebe Bikila vinceva la maratona alle Olimpiadi di Roma. A piedi nudi copriva la distanza in 2 ore, 15 minuti e 16 secondi, il nuovo primato olimpico. Nel 1979 veniva pubblicato L'era del cinghiale bianco, l'album di Franco Battiato, che ne segnava il ritorno alla musica pop. Nel 1992 veniva presentato il mini disc, un nuovo supporto sonoro digitale di dimensioni ridotte che avrebbe dovuto sostituire l'audiocassetta. Nel 2002 la ventenne Eleonora Pedron conquistava il titolo di Miss Italia dell'anno. 20 anni fa, nel 2006, il pilota automobilistico Michael Schumacher, 7 volte campione mondiale di Formula 1, annunciava il ritiro dalle competizioni. E nel 2022 Carlo III veniva proclamato sovrano del Regno Unito come successore della madre Elisabetta II, scomparsa 2 giorni prima. Sono nati il 10 settembre, nel 1887 il terzo presidente della Repubblica Italiana Giovanni Gronchi, nel 1930 la senatrice a vita Liliana Segre, nel 1933 lo stilista di moda Karl Lagerfeld e nel 1945 il chitarrista e cantante José Feliciano. Nascevano oggi anche l'attrice e produttrice cinematografica Giannina Faccio, nel 1955, il regista Chris Columbus, nel 1958, e l'attore premio Oscar Colin Firth, che tra l'altro ha anche cittadinanza italiana, nato in questo giorno nel 1960. Ultima segnalazione per il 10 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.
1: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
2: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 676. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
3: Pronti a risalire sulla linea del gusto? Dal 10 settembre a Torino torna Tramezzino, la linea storica che unisce l'enogastronomia al viaggio in tram. Giovedì e venerdì aperitivo alle 19 alle 20, sabato e domenica colazione alle 9.30 e alle 10.30. I posti sono limitati. Scopri tutte le info su Tramezzino sul sito GTT.
4: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
5: Buongiorno da Daniela Ubaldi. L'evoluzione fuori controllo dell'intelligenza artificiale potrebbe mettere a rischio esistenziale il genere umano. Cresce il drappello dei ricercatori e super esperti che mette in guardia contro gli imminenti rischi legati alla superintelligenza capace di migliorarsi. Potrebbe prendere il controllo e distruggerci entro il 2030, avverte Jacob Coxon, ricercatore britannico di 27 anni che lascia Anthropic a pochi giorni dalla colossale offerta pubblica iniziale che potrebbe far valutare il colosso di San Francisco con 1.000 miliardi di dollari. Coxon è l'ultimo dipendente a lasciare il laboratorio statunitense, che vede negli ultimi 3 mesi un esodo sospetto. Almeno 5 personalità di primo piano hanno lasciato, tra loro anche il direttore operativo e quello del team dedito ai sistemi di sicurezza. Con Putin ho avuto una grande telefonata, vuole fare un accordo sull'Ucraina, spero lo voglia anche Zelensky. Le parole di ieri di Donald Trump e il portavoce del Cremlino Peskov apre a negoziati trilaterali in un futuro prevedibile. Ma mentre il fuoco incrociato continua, il governo norvegese riferisce la notizia di un drone che ieri avrebbe sfiorato l'aereo del presidente ucraino Zelensky mentre decollava dalla Moldavia diretto a Oslo per i funerali di re Harald. Mosca intanto annuncia l'arresto di una guardia di sicurezza dell'ambasciata britannica. Si tratta di un cittadino russo accusato di essere al soldo dell'intelligence ucraina. Danni e disagi al nord per il maltempo che spezza la serie delle ondate di calore che hanno caratterizzato il periodo estivo. Dal Brennero alla Versilia, passando per la Lombardia, sono diverse le zone colpite nelle ultime ore da pioggia e venti forti che hanno provocato anche frane e alberi caduti. Danni anche in Liguria, in provincia di Genova, esondato un torrente. La protezione civile ha diramato un'allerta arancione per temporali e rischio idrogeologico oggi per varie zone in 4 regioni: Veneto, Emilia-Romagna, Toscana e Marche. Allerta gialla invece per altre aree diffuse in 12 regioni. Ed è tutto, a più tardi.
6: Il traffico in tempo reale. Muoversi in Piemonte.
7: Ancora insieme per un altro aggiornamento. Buongiorno dalla Centrale Regionale della Mobilità. Sulla tangenziale di Torino troviamo ancora rallentamenti per traffico intenso tra Venaria e Bruere verso Piacenza e tra Corso alla Mano e Pianezza in direzione Aosta. Ci spostiamo sulla statale 457 di Moncalvo, dove si rallenta per un incidente, in corrispondenza dell'incrocio stazione di Porta Comaro, in entrambe le direzioni. Infine, per verificare in tempo reale il traffico in regione, vi invitiamo a visitare il nostro portale muoversiimpiemonte.it. È tutto al momento, non ci resta che augurare a tutti voi buona giornata e buon viaggio.
6: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
8: Previsioni del tempo.
9: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il maltempo tenderà ad attenuarsi su Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria occidentale, dove si faranno strada maggiori schiarite. La situazione resterà invece decisamente più instabile sulla Lombardia, sul nord-est e sull'Emilia Romagna, con piogge diffuse, rovesci e temporali. I fenomeni potranno risultare forti soprattutto su Veneto, Friuli Venezia Giulia e pianura ferrarese, con accumuli localmente molto abbondanti. Al centro, giornata perturbata su molte regioni, rovesci e temporali interesseranno soprattutto Toscana, Umbria e Lazio, con fenomeni localmente intensi, mentre precipitazioni più irregolari raggiungeranno anche le Marche. Instabilità anche sulla Sardegna, dove il cielo sarà generalmente nuvoloso con piogge e possibili temporali accompagnati da un deciso calo delle temperature. Al sud il quadro sarà ancora molto diverso, prevarranno sole e condizioni generalmente stabili, con soltanto qualche addensamento pomeridiano sulle zone interne montuose. Il caldo continuerà ad essere protagonista soprattutto su Puglia, Basilicata orientale e Sicilia, dove le temperature resteranno particolarmente elevate per il periodo. Le temperature saranno in ulteriore diminuzione al nord-est, al centro e sulla Sardegna, con un calo particolarmente sensibile su Toscana, Emilia Romagna e settori adriatici di Veneto e Friuli Venezia Giulia. Situazione opposta al sud, dove le massime potranno ancora raggiungere 35-36 gradi, mantenendo condizioni di caldo intenso. I venti saranno moderati meridionali sul Tirreno e sull'Adriatico centro-meridionale, mentre sulla Sardegna tenderà a rinforzare il maestrale. Possibili inoltre raffiche anche forti nelle aree interessate dai temporali. Per quanto riguarda i mari, saranno generalmente mossi i bacini del centro-nord e quelli attorno alla Sardegna, localmente anche molto mossi sull'isola. Più tranquilli i mari meridionali e quelli intorno alla Sicilia, in prevalenza poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
8: Su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

non soffro per te, non so fare l'attore. Sono pronto a sbagliare, come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta, come la nostra storia.

penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Sono le 10:02.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Natura Sì presenta i Sì essenziali, la spesa bio per tutti, una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
2: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Senti questo profumo? È la fragranza della tradizione. Compie 20 anni la Sagra del Torcetto, del Grissino e della Toma di Lanzo. Dall'11 al 13 settembre Lanzo Torinese ti aspetta per un weekend indimenticabile. Scopri le nostre tre eccellenze gastronomiche tra figuranti in costume, artisti di strada, la magia del Barnum con il più grande spettacolo del mondo e stand aperti a pranzo e cena, fino alla tipica merenda sinoira di domenica. Sagra del Torcetto, del Grissino e della Toma. Il sapore autentico delle nostre valli. Ti aspettiamo!
5: Giornale Radio.
6: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Negli Stati Uniti le promesse di Trump superano quelle di Cetola qualunque. Se i repubblicani vinceranno la Camera e il Senato, distribuirò un dividendo da $5,000 a tutti gli adulti americani. Un vero e proprio Donald Trump Show, quello andato in scena nella notte con il presidente autentico mattatore della convention dei repubblicani organizzata a Dallas in vista delle elezioni di medio termine. Una tornata cruciale per il tycoon, che infatti non si è lasciato scappare l'occasione di richiamare il partito e gli elettori alla mobilitazione di fronte ai sondaggi sfavorevoli. Nelle due ore di discorso Trump ha parlato veramente di tutto, dalla ricompensa economica in caso di vittoria alla guerra in Iran, senza dimenticare la geografia rivisitata e i dazi. La mia parola preferita, ha detto. Nuova escalation nello stretto di Hormuz, il servizio della redazione.
7: Gli Stati Uniti hanno affondato 5 petroliere iraniane dopo che Pasdaran avevano preso di mira una nave da guerra americana con missili balistici. Iran ha risposto con attacchi contro una base statunitense in Giordania e altre due unità della Marina americana. Le tensioni fanno impennare i mercati energetici, il petrolio supera i $101 al barile, mentre il gas ad Amsterdam oltrepassa i €79, tornando sui livelli della fine del 2022. Forti perdite anche per le borse europee. Donald Trump sostiene che la guerra finirà subito dopo le elezioni americane. In Israele intanto Benjamin Netanyahu respinge le ricostruzioni di Haaretz, secondo cui sarebbe stato informato dagli Emirati del rischio di un attacco di Hamas prima del 7 ottobre. Il premier israeliano annunciò una querela contro il quotidiano.
6: Aveva ucciso la moglie 79enne invalida e bloccata su una sedia a rotelle, poi aveva tentato di suicidarsi a sua volta ma senza riuscirci. C'è una svolta nel caso avvenuto a Castiraga Vidardo in provincia di Lodi nel luglio del 2025. La corte d'assise di Milano ha assolto per incapacità di intendere e di volere l'84enne che commise il delitto. Il tribunale gli ha imposto la misura della libertà vigilata. Allerta ambientale nell'Interland a nord di Napoli dopo l'incendio divampato il 6 settembre in un deposito di rifiuti stoccati in balle a Taverna del Re a Giuliano. L'ARPAC, l'Agenzia Regionale Protezione Ambiente della Campania, ha infatti riscontrato concentrazioni di diossine, furani, policlorobifenili, diossina simili, dispersi in aria significativamente superiori al valore di riferimento. Si tratta del risultato del primo ciclo di monitoraggio. L'agenzia comunica che gli esami proseguono. Lo sport, il calcio. Dopo l'Inter anche il Napoli perde all'esordio di Champions League. Nulla da fare per gli uomini di Allegri, beffati sul finale il servizio di Federica Sorrentino.
8: Dopo le due sconfitte in campionato, il Napoli perde anche all'esordio in Champions League contro i vicecampioni d'Europa dell'Arsenal. Il gol decisivo sullo 0-0 alla mezz'ora della ripresa ad opera di Odegaard, con un tiro dalla distanza che colpisce il palo interno e finisce in rete. Allo stadio Maradona la squadra di Allegri ha badato soprattutto a contenere la forza d'urto degli inglesi, provando a ripartire ma senza creare occasioni.
6: Oggi le altre due italiane in campo. Alle 18:45 la Roma torna nella massima competizione europea nella difficile trasferta contro il Fenerbahce, attesa anche per l'esordio assoluto in Champions del Como, che alle 21 ospite l'Ipsia. Non c'è altro, più tardi.
5: Le news tornano tra un'ora circa.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Pronti a risalire sulla linea del gusto? Dal 10 settembre a Torino torna Tramezzino, la linea storica che unisce l'enogastronomia al viaggio in tram. Giovedì e venerdì aperitivo alle 19 alle 20, sabato e domenica colazione alle 9.30 e alle 10.30. I posti sono limitati. Scopri tutte le info su Tramezzino sul sito GTT.
1: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
2: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Israele continua i suoi attacchi sul sud del Libano e a Gaza. Una coppia e i loro due figli palestinesi sono morti in un raid nel nord della striscia. Il premier Netanyahu intanto querela per diffamazione il quotidiano Haaretz per lo scoop sulla telefonata del presidente emiratino Zayed, in cui lo avrebbe allertato pochi giorni prima della strage del 7 ottobre 2023 sui piani di attacco di Hamas. Il primo ministro nega che la telefonata abbia avuto luogo. Il leader dell'ONU Guterres ha espresso intanto profonda preoccupazione per l'ennesima escalation tra Stati Uniti e Iran intorno allo stretto di Hormuz, esplosioni nell'isola iraniana di Keshm e nella città di Sirik. Dall'altra parte, 8 velivoli militari americani sarebbero stati danneggiati in attacchi di Teheran su una base in Giordania. Cauti tentativi di rimbalzo stamani sulle borse europee dopo il prevalente rosso innescato ieri proprio dalle nuove schermaglie intorno allo stretto di Hormuz e le ricadute sulle quotazioni internazionali del petrolio, tornato sulla soglia dei $100 al barile. Milano in avvio guadagna circa un terzo di punto. Mercati alla finestra della riunione odierna della BCE con la previsione di un nuovo rialzo dei tassi. La strage di famiglia a Pietralata, quartiere popolare di Roma, secondo i primi riscontri sarebbe stata Valentina Panbianco a impugnare la pistola e premere il grilletto, uccidendo il marito, la figlia disabile di 5 anni, il cane di famiglia, prima di togliersi la vita. Nell'indagine della procura di Roma sono già emersi disperati tentativi della famiglia di far curare la bambina anche con una terapia non validata dalla comunità scientifica, che aveva imposto diversi viaggi in Messico per una spesa intorno ai 300.000 euro. Mondiali di basket femminile, una clamorosa rimonta nel finale. Non basta l'Italia, sconfitta agli ottavi di finale dall'Australia per 82-80. Le ragazze di coach Capobianco avevano accusato un ritardo fino a 26 punti. L'avventura di Berlino conferma comunque i segnali di ripresa delle azzurre, bronzo europeo l'anno scorso e alla prima partecipazione iridata dopo 32 anni. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Previsioni del tempo.
3: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il maltempo tenderà ad attenuarsi su Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria occidentale, dove si faranno strada maggiori schiarite. La situazione resterà invece decisamente più instabile sulla Lombardia, sul nord-est e sull'Emilia Romagna, con piogge diffuse, rovesci e temporali. I fenomeni potranno risultare forti soprattutto su Veneto, Friuli Venezia Giulia e pianura ferrarese, con accumuli localmente molto abbondanti. Al centro, giornata perturbata su molte regioni, rovesci e temporali interesseranno soprattutto Toscana, Umbria e Lazio, con fenomeni localmente intensi, mentre precipitazioni più irregolari raggiungeranno anche le Marche. Instabilità anche sulla Sardegna, dove il cielo sarà generalmente nuvoloso con piogge e possibili temporali accompagnati da un deciso calo delle temperature. Al sud il quadro sarà ancora molto diverso, prevarranno sole e condizioni generalmente stabili, con soltanto qualche addensamento pomeridiano sulle zone interne e montuose. Il caldo continuerà ad essere protagonista soprattutto su Puglia, Basilicata orientale e Sicilia, dove le temperature resteranno particolarmente elevate per il periodo. Le temperature saranno in ulteriore diminuzione al nord-est, al centro e sulla Sardegna, con un calo particolarmente sensibile su Toscana, Emilia-Romagna e settori adriatici di Veneto e Friuli Venezia Giulia. Situazione opposta al sud, dove le massime potranno ancora raggiungere 35-36 gradi, mantenendo condizioni di caldo intenso. I venti saranno moderati meridionali meridionali sul Tirreno e sull'Adriatico centro-meridionale, mentre sulla Sardegna tenderà a rinforzare il maestrale. Possibili inoltre raffiche anche forti nelle aree interessate dai temporali. Per quanto riguarda i mari, saranno generalmente mossi i bacini del centro-nord e quelli attorno alla Sardegna, localmente anche molto mossi sull'isola. Più tranquilli i mari meridionali e quelli intorno alla Sicilia, in prevalenza poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.

0: Sono le 11:02.
1: L'ora esatta è offerta da NaturaSì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici NaturaSì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Corso Grosseto 241, Torino.
6: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
7: Giornale Radio.
8: Buongiorno ancora e ben ritrovati dalla redazione. Una coppia e i loro due figli sono rimasti uccisi in un attacco israeliano a Gaza, lo scrive l'agenzia France Press citando fonti mediche della sicurezza palestinese. Anche Al Jazeera, citando una fonte medica, riporta che 4 persone palestinesi sono morte, altre sono rimaste ferite in un attacco delle forze israeliane fuori dalle aree di schieramento di Israele a nord di Gaza. Un funzionario dell'ospedale Al-Shifa di Gaza City ha precisato che tra le vittime ci sono 2 bambini di 12 e 8 anni. Veniamo adesso al presunto fallito attentato al premier ucraino durante uno spostamento tra la Moldavia e la Norvegia. Il servizio della redazione.
9: L'aereo del presidente Volodymyr Zelensky avrebbe rischiato di essere colpito da un drone mentre decollava dalla Moldavia diretto a Oslo, dove il leader ucraino ha partecipato ai funerali di re Harald. A rivelarlo il premier norvegese Jonas Gahr Støre. Donald Trump intanto riferisce di aver avuto un'ottima conversazione con Vladimir Putin e si dice convinto che il presidente russo voglia raggiungere un accordo. Anche Kiev apre alla possibilità di un compromesso, mentre Mosca non esclude la ripresa dei negoziati trilaterali con Ucraina e Stati Uniti ad Abu Dhabi.
8: In Giappone ordini di evacuazione per oltre 1.300.000 famiglie, pari a 2,65 milioni di persone, sono stati emessi nelle prefetture di Aichi, Mie e Gifu dopo le piogge torrenziali record cadute da inizio settimana sulla regione del Tokai nel Giappone centrale. Numerose aree di Nagoya sono state allagate, i trasporti pubblici sospesi, con le stazioni principali invase da pendolari rimasti bloccati. E a proposito di clima, agosto 2026 è stato il mese più caldo mai registrato, alla pari con luglio 2023, oltre che l'agosto più caldo mai registrato. Lo rende noto Copernicus, il servizio di osservazione satellitare dell'Unione Europea. La temperatura media globale nell'agosto 2026 è stata di 16,96 gradi centigradi, superiori di 1,65 gradi alla media preindustriale 1850-1900. È stato anche il primo mese dal novembre 2025 con un valore superiore a 1,5 gradi dai livelli preindustriali. Il periodo da giugno ad agosto 2026 è stato il più caldo mai registrato a livello globale, alla pari con il 2024. A oltre 3 anni dalla scomparsa della piccola catareia Mia Alvarez Chiccolò, detta Cata, dall'ex hotel Astor a Firenze, che era occupato abusivamente da oltre 100 persone di varie nazionalità, la Procura di Firenze, dopo aver seguito varie piste senza ottenere risultati, ha chiesto l'archiviazione dell'inchiesta. Gli elementi raccolti non consentono una ragionevole previsione di condanna, si legge nell'istanza di 60 pagine. Ciò non esclude che le indagini possano essere sempre riaperte se dovessero emergere nuovi elementi. Lo sport: partono questa sera da Napoli gli europei di pallavolo maschile co-ospitati dall'Italia insieme a Bulgaria, Finlandia e Romania in una piazza del plebiscito trasformata per l'occasione in uno spettacolare campo da gioco incastonato tra Palazzo Reale e la Basilica di San Francesco di Paola. Ci sarà a partire dalle 21:05 il match inaugurale tra gli azzurri e la Svezia. Prevista la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in programma anche l'esibizione prima e durante la gara dei Planet Funk. Poi la nazionale si sposterà a Modena per le altre gare del Pool A con Grecia, Slovacchia, Repubblica Ceca e Slovenia. Abbiamo terminato, a più tardi.
7: Le news tornano tra un'ora circa.
10: È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

C'era un tipo che viveva in un abbaino, per avere il cielo sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano. Perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente, solo una cosa per lui era importante. E si esercitava continuamente per sviluppare quel talento latente che è nascosto tra le pieghe della mente. E la notte sdraiato sul letto guardando le stelle, dalla finestra nel tetto con un messaggio voleva prendere

messaggio fu ricevuto e in un istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. C'era un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole, ma nella

bellezza, comincia a dare segni di incertezza, si sente crescere dentro l'amarezza. Perché adesso che il suo scopo è stato realizzato, si sente ancora vuoto, si accorge che

0: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
1: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 676. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
2: Che occasione all'Autofrancia.
3: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometro zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
2: Autofrancia.
3: Scopri di più su autofrancia.it.
4: Dal 2012 Graficant è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 48 99070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
5: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Dopo l'Inter a Madrid con Real, perde anche il Napoli in casa con l'Arsenal. Due sconfitte su due finora per le italiane nel maxi girone di Champions League. Al Maradona contro l'Arsenal, campione d'Inghilterra e finalista dell'ultima edizione di Champions. Gara tutta in difesa per i partenopei che resistono fino al 75esimo, quando Odegaard firma l'1-0 per i Gunners con un tiro da fuori su cui non può nulla Milinkovic-Savic, subentrato all'infortunato Meret. Per il Napoli tra campionato e Coppa, terza sconfitta di fila, ma Allegri pensa positivo.
6: Sono molto arrabbiato perché comunque abbiamo perso la terza partita di seguito, che quello che conta è il risultato. C'è amarezza e delusione perché comunque viene a tre sconfitte dopo una partita giocata tecnicamente, soprattutto nel primo tempo, molto buona. Nel secondo tempo ci mancavano un po' più le gambe, però bisogna rimanere sereni e tranquilli perché se difendevamo in certi momenti della partita come è stato nel secondo tempo, magari non perdevamo né col Como né con l'Inter.
5: Nelle altre gare di ieri tutti i successi casalinghi: goleade per Paris Saint-Germain 6-1 sullo Slovan Bratislava e Barcellona 5-1 col Feyenoord. Il Liverpool supera 2-1 in rimonta all'Atletico Madrid, doppio 3-1 in Sporting Galatasaray e Stoccarda Viking. Stasera il debutto di Roma e Como, giallorossi a Istanbul in casa del Fenerbahce, si inizia alle 18.45, alle 21 i Lombardi ospitano il Lipsia. Insieme alle partite delle italiane stasera si giocano anche PSV Shakhtar alle 18.45, alle 21 Bayern Monaco Bodo Glimt, Manchester United Sabah Baku, Slavia Praga Lens. Pallavolo, dopo le emozioni degli europei femminili con l'argento delle azzurre di Velasco, tocca agli uomini con la rassegna continentale che per l'Italia scatta stasera a Napoli con la Svezia. Si gioca nel campo allestito a Piazza Plebiscito o in caso di pioggia nel palazzetto dello sport di Eboli. Le aspettative azzurre nelle parole del CT De Giorgi.
7: Abbiamo un girone abbastanza impegnativo, sarà importante veramente guardare dove si mette il piede ogni volta, ecco, non stare a guardare troppo in avanti. Questo tipo di tornei è importante affrontare una cosa alla volta e soprattutto sempre con l'idea di crescere nel corso del torneo, perché poi quando si arriverà alle partite dentro fuori lì devi solo cercare di raccogliere quello che hai costruito.
5: L'Ital Basket donne si ferma agli ottavi del Mondiale di Berlino con l'Australia bronzo olimpico a Parigi. Le azzurre sfiorano l'impresa rimontando da meno 26 ma perdono 82-80 ed è tutto, grazie per l'ascolto.
8: Previsioni del tempo.
9: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il maltempo tenderà ad attenuarsi su Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria occidentale, dove si faranno strada maggiori schiarite. La situazione resterà invece decisamente più instabile sulla Lombardia, sul nord-est e sull'Emilia Romagna, con piogge diffuse, rovesci e temporali. I fenomeni potranno risultare forti soprattutto su Veneto, Friuli Venezia Giulia e pianura ferrarese, con accumuli localmente molto abbondanti. Al centro giornata perturbata su molte regioni, rovesci e temporali interesseranno soprattutto Toscana, Umbria e Lazio con fenomeni localmente intensi, mentre precipitazioni più irregolari raggiungeranno anche le Marche. Instabilità anche sulla Sardegna, dove il cielo sarà generalmente nuvoloso con piogge e possibili temporali accompagnati da un deciso calo delle temperature. Al sud il quadro sarà ancora molto diverso, prevarranno sole e condizioni generalmente stabili con soltanto qualche addensamento pomeridiano sulle zone interne montuose. Il caldo continuerà ad essere protagonista soprattutto su Puglia, Basilicata orientale e Sicilia, dove le temperature resteranno particolarmente elevate per il periodo. Le temperature saranno in ulteriore diminuzione al nord-est, al centro e sulla Sardegna, con un calo particolarmente sensibile su Toscana, Emilia Romagna e settori adriatici di Veneto e Friuli Venezia Giulia. Situazione opposta al sud, dove le massime potranno ancora raggiungere 35-36 gradi, mantenendo condizioni di caldo intenso. I venti saranno moderati meridionali sul Tirreno e sull'Adriatico centro-meridionale, mentre sulla Sardegna tenderà a rinforzare il maestrale. Possibili inoltre raffiche anche forti nelle aree interessate dai temporali. Per quanto riguarda i mari, saranno generalmente mossi i bacini del centro-nord e quelli attorno alla Sardegna, localmente anche molto mossi sull'isola, più tranquilli i mari meridionali e quelli intorno alla Sicilia in prevalenza poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.

0: Quando sei partita sto da solo, non magno e quando magno basta novo. Amore mio, non compro manco il pane che vive senza te. Non c'ho più fame.
1: Sabato mattina su Antenna 1 la radio, Speaker per caso. Dalle 10 a mezzogiorno Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Sono le 12:03.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Giornale Radio. Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Dopo l'Inter anche il Napoli perde l'esordio di Champions League. Nulla da fare per gli uomini di Allegri beffati sulla finale il servizio di Federica Sorrentino.
5: Dopo le due sconfitte in campionato, il Napoli perde anche all'esordio in Champions League contro i vice campioni d'Europa dell'Arsenal. Il gol decisivo sullo 0-0 alla mezz'ora della ripresa ad opera di Odegaard con un tiro dalla distanza che colpisce il palo interno e finisce in rete. Allo stadio Maradona la squadra di Allegri ha badato soprattutto a contenere la forza d'urto degli inglesi provando a ripartire ma senza creare occasioni.
4: Oggi le altre due italiane in campo alle 18:45, la Roma torna nella massima competizione europea nella difficile trasferta contro il Fenerbahce, attesa anche per l'esordio assoluto in Champions del Como che alle 21 ospita l'Ipsia. La nazionale femminile Under 20 vola alla fase eliminazione diretta dei mondiali di categoria per la prima volta nella storia. Il passaggio arriva grazie al secondo successo in altrettante sfide ottenuto nel caldo pomeriggio di Lodz in Polonia, in cui le azzurrine si sono imposte per 3-0 sulla Nuova Zelanda dopo un primo tempo complicato e ripresa sbloccata sul finale dalle neo entrate Ventriglia, doppietta e diretta MVP della gara della FIFA e APA, quest'ultima al suo primo sigillo in nazionale. Il tennis, niente da fare per la coppia azzurra Borelli-Vavassori, ai quarti di finale degli US Open, è stata eliminata in due set dalla coppia formata dallo statunitense Chris Harris e dal britannico Neil Skupski. Il punteggio finale è stato 6-3-6-2. Nel singolare intanto Alexander Zverev vola in semifinale e diventa il favorito per il successo finale del prestigioso torneo di New York. Dopo una partita non sempre brillante, il tedesco ha sconfitto l'olandese Botic van den Zandschulp in 3 set 6-2, 7-5, 6-1. Ora sfiderà il russo Karen Khachanov per l'accesso alla finalissima. La pallacanestro, l'Italia viene eliminata negli spareggi del mondiale femminile di basket. A Berlino vince 82-80 l'Australia, che invece accede ai quarti di finale. Volley, partono questa sera da Napoli gli europei di pallavolo maschile co-ospitati dall'Italia insieme a Bulgaria, Finlandia e Romania in una piazza del plebiscito trasformata per l'occasione in uno spettacolare campo da gioco incastonato tra Palazzo Reale e la Basilica di San Francesco di Paola. Ci sarà a partire dalle 21:05 il match inaugurale tra gli azzurri e la Svezia, prevista la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in programma anche l'esibizione prima e durante la gara dei Planet Funk. Poi la nazionale si sposterà a Modena per le altre gare della Pool A con Grecia, Slovacchia, Repubblica Ceca e Slovenia. La Formula 1, il finlandese Robin Raikkonen, figlio di 11 anni dell'ex campione del mondo di Formula 1 Kimi, è stato ingaggiato dal team giovanile della Red Bull Racing, lo ha annunciato la stessa scuderia austriaca. Il giovane finlandese entrerà a far parte del programma di sviluppo piloti di Red Bull dal 2027, che ha aiutato numerosi piloti nel loro percorso verso la Formula 1, ha sottolineato il team in un comunicato. La Red Bull ha formato altri campioni come l'olandese Max Verstappen o il tedesco Sebastian Vettel. Con lo sport per il momento è tutto, dopo.
6: Le news tornano tra un'ora circa.
7: Antenna 1, la compilation della tua vita. Per chi lavora, per chi viaggia, per chi vive la notte.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Senti questo profumo? È la fragranza della tradizione. Compie 20 anni la Sagra del Torcetto, del Grissino e della Toma di Lanzo. Dall'11 al 13 settembre Lanzo Torinese ti aspetta per un weekend indimenticabile. Scopri le nostre tre eccellenze gastronomiche tra figuranti in costume, artisti di strada, la magia del Barnum con il più grande spettacolo del mondo e stand aperti a pranzo e cena, fino alla tipica merenda sinoira di domenica. Sagra del Torcetto, del Grissino e della Toma. Il sapore autentico delle nostre valli. Ti aspettiamo!
1: Che occasione all'Autofrancia!
2: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometro zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
1: Autofrancia!
2: Scopri di più su autofrancia.it.
3: Pronti a risalire sulla linea del gusto? Dal 10 settembre a Torino torna Tramezzino, la linea storica che unisce l'enogastronomia al viaggio in tram. Giovedì e venerdì aperitivo alle 19 alle 20, sabato e domenica colazione alle 9.30 e alle 10.30. I posti sono limitati, scopri tutte le info su Tramezzino sul sito GTT.
4: Bentrovati all'ascolto da Daniela Ubaldi. Si fa sentire l'annunciata andata di maltempo che spezza le alte temperature delle ultime settimane, danni e disagi al nord già nella giornata di ieri. Per le violente precipitazioni in Friuli Venezia Giulia si registrano allagamenti e una vittima. Una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria auto, era rimasta intrappolata in un sottopasso allagato alla Tisana in provincia di Udine. Inutile il tentativo di soccorso da parte di un carabiniere che è riuscito ad estrarla dall'abitacolo ed è finito ricoverato a sua volta. Intense precipitazioni con migliaia di fulmini anche in Lombardia e Toscana. Milano esondato e rientrato il Lambro. Due auto ribaltate nella Bergamasca, 45 persone evacuate per una frana in Valtellina. L'allerta arancione della Protezione Civile interessa oggi 4 regioni, per altri territori in 12 regioni è allerta gialla. Ucraina con Putin, ha avuto una grande telefonata, vuole fare un accordo, spero lo voglia anche Zelensky. Le parole ieri di Donald Trump, mentre il portavoce del Cremlino Peskov apre a negoziati trilaterali in un futuro prevedibile. Ma mentre il fuoco incrociato continua, il governo norvegese riferisce la notizia di un drone che ieri avrebbe sfiorato l'aereo del presidente ucraino mentre decollava dalla Moldavia diretto a Oslo per i funerali di re Harald. Mosca annuncia intanto l'arresto di una guardia di sicurezza dell'ambasciata britannica. Si tratta di un cittadino russo accusato di essere al soldo dell'intelligence ucraina. Nuovo allarme sui sistemi di AI che evolvono da soli in modo veloce e fuori controllo. Lo lancia un ricercatore di Anthropic, l'azienda di San Francisco, che si appresta a fare un debutto record in borsa e che basa la sua attività sulla sicurezza e la correttezza dello sviluppo digitale. L'evoluzione fuori controllo dell'intelligenza artificiale potrebbe mettere a rischio esistenziale il genere umano già entro il 2030, dice il 27enne Jacob Coxon, che va ad ingrossare il drappello di manager ed esperti che si sono dissociati e hanno lasciato i laboratori dell'azienda. E dall'azienda conferma le preoccupazioni uno degli scienziati di spicco, Ivan Ubinger. Crediamo davvero seriamente che l'intelligenza artificiale possa uccidere tutti gli esseri umani, scrive su X. Personalmente ritengo che la probabilità sia superiore al 10% nel prossimo decennio, precisa, spiegando che Anthropic sta facendo del suo meglio, ma non dispone ancora di un piano per risolvere il problema. Ed è tutto, a più tardi.
5: Il traffico in tempo reale.
6: Muoversi in Piemonte.
7: Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Ci occupiamo quindi della provincia Verbano-Cusio-Ossola per segnalare che oggi per lavori è chiusa la provinciale 63 in corrispondenza del comune di Giffa. E al momento è tutto, questo breve appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
8: Servizio a cura di Regione Piemonte.

0: così so.
1: È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: Sono le 13.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì. Il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: Giornale Radio.
9: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Walter Lavitola deve rimanere in carcere. Questa è la decisione del Tribunale del Riesame di Roma in relazione all'istanza di remissione in libertà o concessione degli arresti domiciliari. I giudici hanno confermato l'aggravante del metodo mafioso. Lavitola aveva confessato agli inquirenti le sue responsabilità in relazione all'attentato contro Sigfrido Ranucci. Dopo il grande caldo è arrivato il maltempo. L'annunciata perturbazione ha già duramente colpito al centro nord con intense precipitazioni, un sensibile calo delle temperature. Una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria automobile, rimasta intrappolata in un sottopasso allagato a Latisana in provincia di Udine. A Milano esonda il fiume Lambro, nel Trevigiano una tromba d'aria ha fatto scoperchiare parte di una struttura sovrastante una piscina con i bagnanti che in quel momento erano in acqua a nuotare, costretti a fuggire velocemente. Oggi allerta arancione in 4 regioni: Veneto, Emilia Romagna, Toscana e Marche. E di 3 morti e un ferito il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa mattina lungo la strada statale 682 nel Regino. Il tratto stradale interessato dall'incidente è rimasto temporaneamente chiuso con deviazione del traffico. Ancora da chiarire le cause che hanno determinato il tragico schianto. Dall'estero, nuova escalation nello stretto di Hormuz. Il servizio della redazione.
10: Gli Stati Uniti hanno affondato 5 petroliere iraniane dopo che Pasdaran avevano preso di mira una nave da guerra americana con missili balistici. Teheran ha risposto con attacchi contro una base statunitense in Giordania e altre 2 unità della Marina americana. Le tensioni fanno impennare i mercati energetici, il petrolio supera i $101 al barile, mentre il gas ad Amsterdam oltrepassa i €79, tornando sui livelli della fine del 2022. Forti perdite anche per le borse europee. Donald Trump sostiene che la guerra finirà subito dopo le elezioni americane. In Israele intanto Benjamin Netanyahu respinge le ricostruzioni di Haaretz, secondo cui sarebbe stato informato dagli Emirati del rischio di un attacco di Hamas prima del 7 ottobre. Il premier israeliano annunciò una querela contro il quotidiano.
9: Almeno 5 persone sono morte, altre 86 risultano disperse in seguito allo scoppio di un incendio su un traghetto passeggeri al largo delle coste occidentali delle Filippine. La guardia costiera del paese asiatico ha dichiarato che 43 persone sono state tratte in salvo. L'imbarcazione era partita da Manila e si trovava vicino a Coron, nella provincia di Palawan. Quando l'incendio è scoppiato, a bordo c'erano 134 persone, 117 passeggeri e 17 membri dell'equipaggio. Aveva ucciso la moglie, 79enne, invalida e bloccata su una sedia a rotelle, poi aveva tentato di suicidarsi a sua volta ma senza riuscirci. C'è una svolta sul caso avvenuto a Castiraga Bidardo in provincia di Lodi. Nel luglio del 2025 la Corte d'Assise di Milano ha assolto per incapacità di intendere e di volere l'84enne che commise il delitto e il tribunale gli ha imposto la misura della libertà vigilata. L'uomo aveva soffocato la moglie in sedia a rotelle e successivamente aveva cercato di togliersi la vita. Non si arresta la corsa dei prezzi dei carburanti alla pompa. Il Ministero delle Imprese del Made in Italy rende noto che in base agli ultimi dati rilevati dall'osservatorio sui prezzi dei carburanti del MIMIT, il prezzo medio in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,077 euro al litro per la benzina e 2,184 euro al litro per il gasolio, con un rincaro rispettivamente di 1 e di 7 centesimi al litro rispetto alla giornata di ieri. Situazione peggiore sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 2,163 euro al litro per la benzina e 2,258 euro al litro per il gasolio. Non c'è altro più tardi.
8: Le news tornano tra un'ora circa.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la

0: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
1: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 670. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
2: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi,
3: cazzo, e adesso?
2: Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
4: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Si fa sentire l'annunciata ondata di maltempo che ieri ha creato danni e allagamenti al nord e nelle ultime ore si è spostata anche al centro della penisola. Una vittima per le violente precipitazioni in Friuli Venezia Giulia. Una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria auto, rimasta intrappolata in un sottopasso allagato a Latisana in provincia di Udine. Intense precipitazioni con migliaia di fulmini anche in Toscana e Lombardia. Auto bloccate, persone evacuate a Milano dove è esondata e poi rientrato il Lambro e dove, sempre per le forti piogge, è crollato il controsoffitto dell'aula bunker. Due auto ribaltate nella Bergamasca, 45 persone evacuate per una frana in Valtellina, allagamenti e trombe d'aria anche in Toscana, nelle Marche, nel Lazio. Due studenti sono rimasti feriti per il crollo di un grande albero all'Università di Cassino. Il conflitto russo-ucraino prosegue senza sosta, accompagnato dall'alternarsi di spiragli negoziali e di moniti. Stamani il falco Medvedev ha definito possibile l'uso dell'arma nucleare. Intanto Zelensky, che ieri sarebbe stato sfiorato da un drone nel decollo dalla Moldavia alla Norvegia, prosegue il suo tour internazionale in Canada. Sentiamo Alessandro Cisilin.
5: Ancora droni, anche a lunga gittata fino a Odessa in Ucraina e fino al remoto Daghestan in Russia, sul Mar Caspio e sul Mar Nero. Un altro drone ha colpito stamani il lungomare russo di Sochi, ferendo 28 persone, inclusi due bambini. Schermaglie che gettano ulteriore ombra sugli spiragli diplomatici caldeggiati da Donald Trump. Con Putin ho avuto una grande telefonata, vuole fare l'accordo sull'Ucraina, spero lo voglia anche Zelensky. Le parole ieri del presidente americano e il portavoce del Cremlino Peskov apre a negoziati trilaterali in un futuro prevedibile. Fermo restando il no, ribadito dal ministro degli esteri Lavrov, a un cessate il fuoco. Serve un accordo completo e definitivo. Fermare le armi avrebbe solo l'effetto di permettere a Kiev di riarmarsi. Proposito ribadito dallo stesso Zelensky, che ieri si è recato in Norvegia per i funerali di re Harald, e al decollo dalla Moldavia un drone sarebbe transitato nelle sue vicinanze, anche se Kiev minimizza, e ora è giunto in Canada, suo stretto alleato, per due giorni di incontri anche col premier Carney. Da Mosca il falco Medvedev avverte che l'impiego dell'arma atomica è una possibilità e ricorda la dottrina russa in proposito: può avvenire anche quando attaccati da una potenza non nucleare, se appoggiata da una potenza nucleare.
4: Calcio, aperta dalle sconfitte di Inter e Napoli, la Champions League delle italiane vede stasera l'esordio delle altre due squadre in lizza. Alle 18.45 Roma a Istanbul col Fenerbahce, alle 21 il Como riceve il Lipsia. Ed è tutto, buon pomeriggio.
6: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione in positivo, il radiogiornale delle buone notizie. Apriamo dalla Campania. Pomigliano d'Arco entra ufficialmente tra le 7 città finaliste per il titolo di capitale italiana del Libero 2027. Insieme alla città dell'area metropolitana di Napoli sono state selezionate Chiaromonte, Iglesias, Monreale, Nuoro, Teramo e Treviso. Il progetto di Pomigliano si intitola Città Officina del Leggere e considera il libro non soltanto come strumento culturale ma anche come occasione di inclusione, partecipazione e rigenerazione rigenerazione urbana. La candidatura nasce dalla collaborazione tra comune, scuole, biblioteche, librerie, associazioni e cittadini. Le 7 finaliste presenteranno ora pubblicamente i propri dossier davanti alla giuria del Ministero della Cultura. Per la città è già un riconoscimento importante del lavoro svolto per rendere la lettura parte della vita quotidiana della comunità. Ci spostiamo nel Pacifico, dove governi, organizzazioni regionali e autorità sanitarie hanno lanciato un piano d'azione comune per il periodo 2026-2028. L'iniziativa, sostenuta anche dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, punta a proteggere la salute di oltre 14 milioni di persone dagli effetti del cambiamento climatico. Tra gli obiettivi ci sono strutture sanitarie più resistenti agli eventi estremi, sistemi di allerta più efficaci e una maggiore preparazione delle comunità. Infine, buone notizie dallo spazio: il satellite europeo Meteosat di terza generazione MTG-I2 ha raggiunto l'orbita prevista a 36.000 km dalla Terra appena 12 giorni dopo il lancio. Comincia ora la fase di collaudo insieme agli altri satelliti della nuova famiglia europea. Fornirà immagini e informazioni più frequenti su atmosfera e ambiente, aiutando a migliorare le previsioni e l'individuazione tempestiva dei fenomeni meteorologici pericolosi in Europa e Nord Africa. Cultura, cooperazione e tecnologia, tre investimenti diversi in un futuro più consapevole, più sicuro. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Sabato mattina su Antenna 1 la radio, Speaker per caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per caso, l'energia giusta per il tuo weekend. We'll be right back.

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Natura Sì presenta i Sì essenziali. La spesa bio per tutti. Una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno. Essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
2: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Giornale Radio.
5: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. In apertura ai gravi disagi per il maltempo che sta interessando il centro nord Italia. A Latisana in Friuli una donna è morta dopo essere rimasta bloccata in un sottopasso allagato dalla pioggia. Due auto ribaltate, strade allagate nella Bergamasca. Il Lambro supera gli Argini, poi rientra in Valtellina. Il distacco nella notte della storica frana dello Skyun sopra l'abitato di Cataeggio in territorio comunale di Valmasino ha fatto finire a valle grandi quantità di materiali, detriti, pietrame e alberi spezzati, facendo scattare l'emergenza. Evacuate 45 persone, scuole chiuse e verifiche tuttora in corso. Oltre 63.000 fulmini si sono registrati in Toscana nelle ultime 12 ore. Le intense precipitazioni hanno portato a incrementi dei fiumi Sararco a Montepulciano e Bruna a Gavorrano, al primo livello di guardia stabili. Dall'estero, le forze armate statunitensi hanno colpito un'altra imbarcazione sospettata di essere coinvolta nel traffico di droga nel Mar dei Caraibi, uccidendo tre persone, lo ha annunciato il Comando Sud degli Stati Uniti, il Southcom. L'imbarcazione, è stato spiegato, stava navigando lungo rotte consolidate del narcotraffico nei Caraibi. Vediamo adesso al presunto fallito attentato al premier ucraino durante uno spostamento tra la Moldavia e la Norvegia. Il servizio della redazione.
6: L'aereo del presidente Volodymyr Zelensky avrebbe rischiato di essere colpito da un drone mentre decollava dalla Moldavia diretto a Oslo, dove il leader ucraino ha partecipato ai funerali di re Harald. A rivelarlo il premier norvegese Jonas Gahr Støre. Donald Trump intanto riferisce di aver avuto un'ottima conversazione con Vladimir Putin e si dice convinto che il presidente russo voglia raggiungere un accordo. Anche Kiev apre alla possibilità di un compromesso, mentre Mosca non esclude la ripresa dei negoziati trilaterali con Ucraina e Stati Uniti ad Abu Dhabi.
5: Nuovo allarme sui potenziali rischi per l'umanità dovuti all'intelligenza artificiale. Un ricercatore di 27 anni, Jacob Coxon, ha deciso di lasciare il mondo delle AI e Anthropic per non partecipare alla corsa dell'industria allo sviluppo di sistemi capaci di migliorarsi autonomamente, nel timore che possano sfuggire al controllo e distruggere l'umanità. La notizia è stata rivelata dal Wall Street Journal dopo l'annuncio di Coxon. Evan Hubinger, uno dei principali scienziati di Anthropic, ha scritto su X di ritenere fondate le preoccupazioni del ricercatore. Scade oggi il termine per il deposito della superperizia dei medici nominati dal GIP di Napoli nell'ambito delle indagini sulla morte del piccolo Domenico Caliendo. Domani invece è prevista l'udienza, durante la quale sarà valutata la richiesta di proroga per consentire alle parti di poter prendere visione della relazione peritale. In programma domani anche l'udienza per valutare le richieste degli avvocati dei cardiochirurghi Guido Oppido ed Emma Bergonzoni relativamente alla misura interdittiva comminata nei mesi scorsi per essere stati ritenuti colpevoli di aver modificato la cartella clinica del bambino. Una notizia di economia in chiusura: il ministro delle imprese del Made in Italy Adolfo Urso ha firmato il decreto attuativo che destina 100 milioni di euro al sostegno e al rilancio della filiera della moda, del tessile e degli accessori. Le risorse stanziate a valere sul fondo per la crescita sostenibile sono rivolte alle piccole e medie imprese del settore per la realizzazione di programmi di sviluppo di importo compreso tra 1 e 20 milioni di euro. I progetti dovranno puntare alla valorizzazione dei processi produttivi localizzati in Italia, all'utilizzo prevalente di semilavorati di origine italiana o europea e al rafforzamento delle aggregazioni di impresa lungo la catena del valore, consentendo alle piccole e medie imprese di innovare, crescere e tutelare l'occupazione e l'identità dei territori. Abbiamo terminato, a più tardi.
4: Le news tornano tra un'ora circa.
7: Bentrovati a Saranno Suonati, la vetrina della musica indipendente con le sue quattro segnalazioni del giorno. E allora partiamo subito con la prima. È la versione remix del singolo di Anita Brightfly ad aprire il nostro spazio di oggi. Let Me.

Anita Brightfly, oggi ad aprire saranno suonati, prima segnalazione del giorno, il suo singolo Let Me nella versione remix. Seconda segnalazione, Tutte a me, Francesca De Boni.

Il nuovo singolo di Francesca De Bonis si chiama Tutte a me, oggi a Saranno suonati. Francesca Zagara e Davide Buzzi invece cantano Come non ci fosse un domani.

non ci fosse un domani, il singolo di Francesca Zagara e Davide Buzzi saranno suonati. Manca una segnalazione all'appello, visto che il nostro spazio prevede ogni giorno 4 segnalazioni. Alice Cucaro, Disegnarti.

0: Disegnarti, la canzone di Alice Cucaro. Oggi a completare la lista delle segnalazioni targate Saranno Suonati. La musica indipendente torna in radio domani alla stessa ora.
1: Saranno suonati.
2: Rivivi con noi i tuoi attimi di ieri.

0: Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.
1: È un'ora che aspetto davanti al portone. Su, trova una scusa.

0: pronti a risalire sulla linea del gusto? Dal 10 settembre a Torino torna Tramezzino, la linea storica che unisce l'enogastronomia al viaggio in tram. Giovedì e venerdì aperitivo alle 19 alle 20, sabato e domenica colazione alle 9.30 e alle 10.30. I posti sono limitati, scopri tutte le info su Tramezzino sul sito GTT.
1: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometro zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.
2: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
3: Senti questo profumo? È la fragranza della tradizione. Compie 20 anni la sagra del Torcetto, del Grissino e della Toma di Lanzo. Dall'11 al 13 settembre Lanzo Torinese ti aspetta per un weekend indimenticabile. Scopri le nostre 3 eccellenze gastronomiche tra figuranti in costume, artisti di strada, la magia del Barnum con il più grande spettacolo del mondo e stand aperti a pranzo e cena, fino alla tipica merenda sinoira di domenica. Sagra del Torcetto, del Grissino e della Toma. Il sapore autentico delle nostre valli. Ti aspettiamo!
4: Antenna 1, la radio. Classici oltre il tempo.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710. You know that I be sexy.

0: Forget the guys in the suits, you know what I'm saying? Cause they ain't got it going on this year. Cause they ain't saying.
1: Sono le 15 e 2 minuti.
2: L'ora esatta è offerta da Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
2: Ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: Giornale Radio. Le news tornano tra un'ora circa.
9: Torino 104.7.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
1: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 676. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
2: Che occasione all'autostrancia.
3: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
2: Autofrancia.
3: Scopri di più su autofrancia.it.
4: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Danni, disagi e anche una vittima per l'ondata di maltempo che ha investito il centro-nord Italia con forti temporali e raffiche di vento dalla Lombardia al Veneto, dal Piemonte all'Emilia-Romagna. Una donna di 83 anni è morta annegata nella sua auto, rimasta intrappolata in un sottopasso a Latisana, in provincia di Udine. Inutili tentativi di soccorso da parte di un carabiniere giunto sul posto. A Milano, a causa della forte pioggia, si sono distaccati alcuni pannelli dal controsoffitto dell'aula bunker del carcere di San Vittore. Per fortuna nessuna conseguenza perché l'aula era vuota. Oggi allerta arancione per temporali, rischio idrogeologico per varie zone di Veneto, Emilia-Romagna, Toscana e Marche. In queste ore la perturbazione sta interessando in maniera più intensa il centro Italia. Prosegue in aula al Senato la discussione generale sulla riforma della legge elettorale. Tra gli interventi quello del leader di Italia Viva Renzi e del capogruppo di Fratelli d'Italia Malan. Il provvedimento prevede un premio di maggioranza per la coalizione che raggiunge il 42% dei voti, mentre tramonta l'ipotesi ballottaggio. Il nodo resta quello delle preferenze. Divisa la maggioranza, con Fratelli d'Italia da sempre favorevole per un ripristino, mentre Lega e Forza Italia sono fermamente contrarie. A contribuire alle tensioni nel centrodestra, l'appello, arrivato da Vannacci al partito di Giorgia Meloni, a votare il subemendamento del PD che punta al ritorno delle preferenze. In Senato, in voto finale del testo è previsto per il 15 settembre, mentre l'Aula della Camera esaminerà in terza lettura il provvedimento da lunedì 28 settembre. L'attentato a Sigfrido Ranucci, Walter Lavitola resta in carcere. Lo ha deciso il Tribunale del Riesame di Roma, che ha respinto l'istanza presentata dai difensori del faccendiere, che avevano chiesto gli arresti domiciliari per il loro assistito nel Potentino. I giudici hanno confermato tutte le accuse, compresa l'aggravante del metodo mafioso. In carcere anche i quattro presunti esecutori che avrebbero fatto esplodere la bomba sotto casa dell'ex conduttore di Report a Pomezia lo scorso ottobre. Al via questa sera gli europei maschili di pallavolo. L'Italia debutta alle 21 a Napoli contro la Svezia nel campo allestito all'aperto in piazza del Plebiscito. In tribuna ci sarà anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. In caso di pioggia si giocherà nel palazzetto dello sport di Eboli. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
5: Il traffico in tempo reale.
6: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla A26 Genova Gravellona-Toce segnaliamo code per un veicolo in panne tra Ovada e l'allacciamento alla diramazione Predosa-Bettole in direzione Gravellona. Ci spostiamo sulla statale 11 Padana Superiore, dove si rallenta per un incidente in corrispondenza dell'incrocio Cameriano per i veicoli in direzione Incrocio Venezia. Ci occupiamo infine del versante francese del traforo del Monte Bianco, dove troviamo code per traffico intenso con attese di circa 2 ore per i veicoli in direzione del territorio italiano. Con questo è tutto, le news di viabilità tornano più tardi. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
7: Antenna 1, la compilation della tua vita. Per chi lavora, per chi viaggia, per chi vive la notte.

0: te.
1: Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Sono le 16:02.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Giornale Radio.
5: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Walter Lavitola deve rimanere in carcere. Questa la decisione del Tribunale del Riesame di Roma in relazione all'istanza di remissione in libertà o concessione degli arresti domiciliari. I giudici hanno confermato l'aggravante del metodo mafioso. Lavitola aveva confessato agli inquirenti le sue responsabilità in relazione all'attentato contro Sigfrido Ranucci. Dopo il grande caldo è arrivato il maltempo. L'annunciata perturbazione ha già duramente colpito al centro-nord con intense precipitazioni, un sensibile calo delle temperature. Una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria automobile, rimasta intrappolata in un sottopasso allagato a Latisana in provincia di Udine. A Milano esonda il fiume Lambro, nel Trevigiano una tromba d'aria ha fatto scoperchiare parte di una struttura sovrastante una piscina con i bagnanti che in quel momento erano in acqua a nuotare, costretti a fuggire velocemente. Oggi allerta arancione in 4 regioni: Veneto, Emilia Romagna, Toscana e Marche. E di 3 morti e un ferito il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa mattina lungo la strada statale 682 nel Regino. Il tratto stradale interessato dall'incidente è rimasto temporaneamente chiuso con deviazione del traffico. Ancora da chiarire le cause che hanno determinato il tragico schianto. Dall'estero, nuova escalation nello stretto di Hormuz. Il servizio della redazione.
6: Gli Stati Uniti hanno affondato 5 petroliere iraniane dopo che Pasdaran avevano preso di mira una nave da guerra americana con missili balistici. Teheran ha risposto con attacchi contro una base statunitense in Giordania e altre 2 unità della Marina americana. Le tensioni fanno impennare i mercati energetici, il petrolio supera i $101 al barile, mentre il gas ad Amsterdam oltrepassa i €79, tornando sui livelli della fine del 2022. Forti perdite anche per le borse europee. Donald Trump sostiene che la guerra finirà subito dopo le elezioni americane. In Israele intanto Benjamin Netanyahu respinge le ricostruzioni di Haaretz, secondo cui sarebbe stato informato dagli Emirati del rischio di un attacco di Hamas prima del 7 ottobre. Il premier israeliano annuncia una querela contro il quotidiano.
5: Almeno 5 persone sono morte, altre 86 risultano disperse in seguito allo scoppio di un incendio su un traghetto passeggeri al largo delle coste occidentali delle Filippine. La guardia costiera del paese asiatico ha dichiarato che 43 persone sono state tratte in salvo. L'imbarcazione era partita da Manila e si trovava vicino a Coron, nella provincia di Palawan. Quando l'incendio è scoppiato, a bordo c'erano 134 persone, 117 passeggeri e 17 membri dell'equipaggio. Scade oggi il termine per il deposito della superperizia dei medici nominati dal GIP di Napoli nell'ambito delle indagini sulla morte del piccolo Domenico Caliendo. Domani invece è prevista l'udienza durante la quale sarà valutata la richiesta di proroga per consentire alle parti di poter prendere visione della relazione peritale. In programma domani anche l'udienza per valutare le richieste degli avvocati dei cardiochirurghi Guido Oppido ed Emma Bergonzoni relativamente alla misura interdittiva comminata nei mesi scorsi per essere stati ritenuti colpevoli di aver modificato la cartella clinica del bambino. Una notizia di economia in chiusura: il ministro delle imprese del Made in Italy Adolfo Urso ha firmato il decreto attuativo che destina 100 milioni di euro al sostegno e al rilancio della filiera della moda, del tessile e degli accessori. Le risorse stanziate a valere sul fondo per la crescita sostenibile sono rivolte alle piccole e medie imprese del settore per la realizzazione di programmi di sviluppo di importo compreso tra 1 e 20 milioni di euro. I progetti dovranno puntare alla valorizzazione dei processi produttivi localizzati in Italia, all'utilizzo prevalente di semilavorati di origine italiana o europea e al rafforzamento delle aggregazioni di impresa lungo la catena del valore, consentendo alle piccole e medie imprese di innovare, crescere e tutelare l'occupazione e l'identità dei territori. Abbiamo terminato, a più tardi.
4: Le news tornano tra un'ora circa.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi,
1: cazzo, e adesso?
0: Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
2: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
3: Pronti a risalire sulla linea del gusto? Dal 10 settembre a Torino torna Tramezzino, la linea storica che unisce l'enogastronomia al viaggio in tram. Giovedì e venerdì aperitivo alle 19 alle 20, sabato e domenica colazione alle 9.30 e alle 10.30. I posti sono limitati. Scopri tutte le info su Tramezzino sul sito GTT.
4: Senti questo profumo? È la fragranza della tradizione. Compie 20 anni la sagra del Torcetto, del Grissino e della Toma di Lanzo. Dall'11 al 13 settembre Lanzo Torinese ti aspetta per un weekend indimenticabile. Scopri le nostre 3 eccellenze gastronomiche tra figuranti in costume, artisti di strada, la magia del Barnum con il più grande spettacolo del mondo e stand aperti a pranzo e cena, fino alla tipica merenda sinoira di domenica. Sagra del Torcetto, del Grissino e della Toma. Il sapore autentico delle nostre valli. Ti aspettiamo!
5: Buon pomeriggio da Barbara Salandri. Il consiglio direttivo della BCE oggi è alzato, come era atteso alla luce dell'inflazione crescente, i tassi di interesse dello 0,25%, quello base sui depositi quindi sale al 2,5%. La presidente Christine Lagarde, nella conferenza stampa successiva alla decisione, ha parlato di rischi di rialzo per l'inflazione a causa del conflitto in Medio Oriente e di un rischio a ribasso per la crescita. Al momento però le proiezioni sul PIL dell'Eurozona sono state corrette al rialzo con una stima del più 0,9% per il 2026. L'economia, ha sottolineato ancora Lagarde, si è dimostrata resiliente nel secondo trimestre, nonostante le difficoltà provocate dallo shock energetico. Il centro nord Italia è investito da una forte ondata di maltempo, con violenti nubifragi, raffiche di vento e sensibile calo delle temperature, danni e disagi dalla Lombardia al Piemonte al Friuli Venezia Giulia. Purtroppo si registra anche una vittima, una donna di 83 anni morta annegata nella sua auto rimasta intrappolata in un sottopasso a Latisana, in provincia di Udine. A Milano, a causa della forte pioggia, si sono distaccati alcuni pannelli dal controsoffitto dell'aula bunker del carcere di San Vittore. Per fortuna nessuna conseguenza, perché l'aula era vuota. Diversi corsi d'acqua esondati, con strade invase dal fango, e in queste ore la perturbazione sta interessando in maniera più intensa il centro Italia, in particolare Marche, Umbria e Lazio. La Corte d'Appello di Bologna ha ridotto da 17 a 15 anni la pena per l'ex fidanzato di Aurora Tila, la 13enne uccisa a Piacenza nell'ottobre del 2024. Il ragazzo, che all'epoca dei fatti aveva 15 anni, aveva spinto Aurora dal balcone del palazzo in cui viveva. Dopo aver sostenuto per mesi che la ragazza si era tolta la vita, durante il processo d'appello aveva confessato il delitto, chiedendo scusa per il suo gesto. In primo grado era stato riconosciuto colpevole di omicidio volontario aggravato. Calcio, Champions League: dopo le sconfitte all'esordio di Inter e Napoli, con Real Madrid e Arsenal, debuttano questa sera le altre due italiane in lizza. La Roma è di scena di Istanbul contro il Fenerbahce, si inizia alle 18.45, appuntamento invece alle 21 per Como Lipsia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi.
6: Il traffico in tempo reale.
7: Muoversi in Piemonte.
8: Buon pomeriggio e ben ritrovati all'ascolto. Segnaliamo code per un incidente sulla A26 Genova Gravellona-Toce fra Masone e Ovada in direzione Gravellona-Toce. Sui restanti percorsi regionali il traffico scorre invece in modo regolare. Per il momento è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti e buon viaggio.
7: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Torino 104 e 7.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Sono le 17 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì. Il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: Giornale Radio.
9: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. In apertura ai gravi disagi per il maltempo che sta interessando il centro-nord Italia. A Latisana, in Friuli, una donna è morta dopo essere rimasta bloccata in un sottopasso allagato dalla pioggia. Due auto ribaltate, strade allagate nella Bergamasca. Il Lambro supera gli argini, poi rientra in Valtellina, il distacco nella notte della storica frana dello Skyun. Sopra l'abitato di Cataeggio, in territorio comunale di Valmasino, ha fatto finire a valle grandi quantità di materiali, detriti, pietrame, alberi spezzati, facendo scattare l'emergenza. Evacuate 45 persone, scuole chiuse e verifiche tuttora in corso. Oltre 63.000 fulmini si sono registrati in Toscana nelle ultime 12 ore. Le intense precipitazioni hanno portato a incrementi dei fiumi Salarco a Montepulciano e Bruna a Gavorrano, al primo livello di guardia stabili. Dall'estero, le forze armate statunitensi hanno colpito un'altra imbarcazione sospettata di essere coinvolta nel traffico di droga nel Mar dei Caraibi, uccidendo tre persone. Lo ha annunciato il Comando Sud degli Stati Uniti, il Southcom. L'imbarcazione, è stato spiegato, stava navigando lungo rotte consolidate del narcotraffico nei Caraibi. Veniamo adesso al presunto fallito attentato al premier ucraino durante uno spostamento tra la Moldavia e la Norvegia. Il servizio della redazione.
10: L'aereo del presidente Volodymyr Zelensky avrebbe rischiato di essere colpito da un drone mentre decollava dalla Moldavia diretto a Oslo, dove il leader ucraino ha partecipato ai funerali di re Harald. A rivelarlo il premier norvegese Jonas Gahr Støre. Donald Trump intanto riferisce di aver avuto un'ottima conversazione con Vladimir Putin e si dice convinto che il presidente russo voglia raggiungere un accordo. Anche Kiev apre alla possibilità di un compromesso, mentre Mosca non esclude la ripresa dei negoziati trilaterali con Ucraina e Stati Uniti ad Abu Dhabi.
9: Nuovo allarme sui potenziali rischi per l'umanità dovuti all'intelligenza artificiale. Un ricercatore di 27 anni, Jacob Coxon, ha deciso di lasciare il mondo delle AI e Anthropic per non partecipare alla corsa dell'industria allo sviluppo di sistemi capaci di migliorarsi autonomamente, nel timore che possano sfuggire al controllo e distruggere l'umanità. La notizia è stata rivelata dal Wall Street Journal dopo l'annuncio di Coxon. Evan Hubinger, uno dei principali scienziati di Anthropic, ha scritto su X di ritenere fondate le preoccupazioni del ricercatore. Avevo ucciso la moglie, 79enne, invalida e bloccata su una sedia a rotelle, poi aveva tentato di suicidarsi a sua volta ma senza riuscirci. C'è una svolta sul caso avvenuto a Castiraga Bidardo, in provincia di Lodi. Nel luglio del 2025 la Corte d'Assise di Milano ha assolto per incapacità di intendere e di volere l'84enne che commise il delitto. Il tribunale gli ha imposto la misura della libertà vigilata. L'uomo aveva soffocato la moglie in sedia a rotelle e successivamente aveva cercato di togliersi la vita. Non si arresta la corsa dei prezzi dei carburanti alla pompa. Il Ministero delle Imprese del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall'osservatorio sui prezzi dei carburanti del MIMIT, il prezzo medio in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,077 euro al litro per la benzina e 2,184 euro al litro per il gasolio, con un rincaro rispettivamente di 1 e di 7 centesimi al litro rispetto alla giornata di ieri. Situazione peggiore sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 2,163 euro al litro per la benzina e 2,258 euro al litro per il gasolio. Non c'è altro più tardi.
4: Le news tornano tra un'ora circa.
8: Rivivi con noi i tuoi attimi di ieri. Antenna.

0: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometro zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.
1: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
2: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 676. Puliclem, il condominio è la nostra casa, il condomino è il nostro

0: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Martedì l'Inter a Madrid, ieri il Napoli in casa con due sconfitte su due incontri. La Champions League è iniziata nel peggiore dei modi per le italiane, almeno come risultati. E se i nerazzurri in casa Real hanno comunque ben figurato, il Napoli al Maradona è finito KO con l'Arsenal dopo una gara tutta in difesa, incassando la terza sconfitta consecutiva tra campionato e Coppa. Resta ottimista Max Allegri.
1: Ragazzi, devono rimanere sereni perché tranquillamente ci riprenderemo. Ora intanto pensiamo a fare una vittoria col Bologna in casa, perché in casa non abbiamo ancora vinto. Risistemare la classifica, io credo che nel giro di un mese e mezzo barra due risistemeremo tutto, e l'obiettivo in Champions è quello comunque di passare il primo turno. Non sarà facile perché in Champions, vedendo tutte le partite, c'è sempre da battagliare, però è il bello di questa competizione.
0: Oggi il testimone passa alle altre due italiane in lizza. La Roma, che torna nella Coppa più bella dopo 7 anni, inizia il cammino a Istanbul col Fenerbahce, il via alle 18:45. Appuntamento invece alle 21 per il debuttante Como, che riceve il Lipsia. L'approccio dei due tecnici Gasperini e Fabregas:
2: quello che posso chiedere è di non snaturarci, di essere noi. Siamo arrivati a giocare questa competizione con le nostre caratteristiche, con quello che abbiamo messo in campo durante l'anno, e anche se questa è sicuramente una competizione di valore molto più alto, dovremmo essere bravi a credere nel nostro lavoro e nel nostro modo di giocare.
3: Capisco ovviamente l'emozione di tutti, di tutta la gente, di tutta la città, perché è una occasione storica, però noi dobbiamo essere bravi a essere professionisti, a capire che è una partita di calcio, che vogliamo essere migliore o meglio che loro, e approfittare questo momento per imparare e per crescere.
0: Tutto pronto a Napoli per il debutto dell'Italia negli europei maschili di pallavolo. In tribuna il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Nello scenario di Piazza del Plebiscito, gli azzurri affrontano dalle 21 la Svezia. Affascinato dal palcoscenico il CT De Giorgi, resta focalizzato sul campo il capitano Simone Giannelli.
4: Veramente il contesto è unico, è una cosa, non ce lo immaginavamo, cioè, abbiamo visto delle foto, però quando sei dal vivo lì c'è l'orgoglio da parte di tutti di far parte di questo evento. Il fatto di essere protagonisti ci rende orgogliosi.
5: C'è da godersi la cornice, però poi sappiamo che conta quello che si fa in campo. Nel momento in cui cominceremo a giocare sarà subito da mettere pressione a fare il nostro gioco fin dall'inizio.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: Il traffico in tempo reale. Muoversi in Piemonte.
7: Buonasera e ben ritrovati con le news di viabilità. Sulla A26 Genova Gravellona Toce si viaggia incolonnati per un incidente fra Masone e Ovada in direzione Gravellona Toce. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino, per traffico intenso si rallenta fra Venaria e Pianezza in direzione Frejus. Per il momento è tutto, buon proseguimento e buon viaggio.
6: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
8: Rivivi con noi i tuoi attimi di ieri.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: detto in città c'è un castello con mura talmente potenti che se ci vai a vivere dentro non potrà colpirti più niente, non potrà colpirti più.
1: È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: Sono le 18 e 2 minuti. L'ora esatta è offerta da
1: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
2: Natura Sì presenta i Sì essenziali, la spesa bio per tutti, una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
3: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: Giornale Radio.
9: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. In primo piano l'economia e le conseguenze delle tensioni internazionali. Il prezzo del gas ha superato gli 81 euro per megawattora sulla piattaforma TTF di Amsterdam. Le quotazioni sono spinte dalle minacce reciproche tra Stati Uniti e Iran e dai timori per la sicurezza delle rotte energetiche. Sul mercato pesano anche le incertezze sulle forniture provenienti dal Golfo Persico. L'aumento del gas potrebbe riflettersi sui costi dell'energia per imprese e famiglie europee.
10: A Milano una donna di 31 anni in evidente stato di gravidanza è stata scippata della catenina mentre camminava in via Urbano III nella zona ticinese. Alcuni passanti che hanno assistito la scena hanno inseguito il presunto responsabile, un giovane di 21 anni, riuscendo a bloccarlo fino all'arrivo della polizia. La collana gettata a terra durante la fuga è stata recuperata e riconsegnata alla donna. Il 21enne è stato arrestato per furto aggravato.
9: A Genova un uomo di 44 anni è stato arrestato dopo aver appiccato un incendio nella residenza sanitaria per anziani nella quale lavorava. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l'uomo aveva appena ricevuto la comunicazione del licenziamento e avrebbe agito per vendetta, dato fuoco a materasso nello spogliatoio del personale. Le fiamme sono state rapidamente spente dai vigili del fuoco, evitando rischi per gli ospiti e per i dipendenti della struttura.
10: Operazione antidroga in provincia di Udine. La Guardia di Finanza ha scoperto due serre clandestine, rispettivamente di 70 e 30 metri quadrati, allestite in un capannone vicino a un'abitazione di Forgheria nel Friuli. Sequestrati oltre 23 kg di marijuana e le attrezzature utilizzate per illuminazione, irrigazione e deumidificazione. L'indagine era iniziata dopo il ritrovamento di 1,2 kg di droga in un'automobile abbandonata. Il proprietario è stato arrestato e posto ai domiciliari con il braccialetto elettronico.
9: A Napoli due giovani di 18 e 23 anni sono stati fermati dalla polizia dopo l'incontro di Champions League tra Napoli e Arsenal. Secondo gli investigatori erano in possesso di fumogene e di un martello. L'intervento rientra nei controlli predisposti per evitare scontri e disordini tra tifoserie. Sono in corso ulteriori accertamenti per ricostruire i movimenti dei due arrestati e stabilire se fossero collegati ad altri gruppi presenti nelle zone vicine allo stadio.
10: Sul fronte politico rimane aperto il confronto sulla riforma della legge elettorale. Il Partito Democratico chiede alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni di chiarire le posizioni della maggioranza, in particolare sulla possibilità di reintrodurre le preferenze nel centro. La sinistra prosegue anche la discussione sulla scelta del candidato alla guida della coalizione. Senza un'intesa tra i partiti, secondo i Televiva, le primarie diventerebbero inevitabili.
9: Infine la sanità arriva a una stretta sulla conservazione del fentanyl, il potente farmaco opioide utilizzato soprattutto nella terapia del dolore in anestesia. Le nuove indicazioni prevedono casseforti fissate alle strutture, sistemi di sicurezza più rigidi e una tracciabilità digitale degli spostamenti. L'obiettivo è prevenire furti, sottrazioni e utilizzi illeciti, garantendo allo stesso tempo la disponibilità del medicinale per i pazienti che ne hanno effettivamente bisogno. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie ancora per l'ascolto, a più tardi.
11: Le news tornano tra un'ora circa.

Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Alziamo le vibrazioni.
1: La grande musica di Antenna 1, la radio, erano i Simple Minds qui appena ascoltati. Ma ci siamo messe d'accordo io e te, Monica?
2: No, sono capitata qua per caso all'improvviso e sì, ci siamo trovate.
1: E mi hai fatto questa bella sorpresa.
2: Una sorpresa in questa settimana, a pochi giorni da chissà da cosa.
1: Da un evento veramente spettacolare. Il teatro olistico, e siamo qui per darne testimonianza ai nostri ascoltatori. Ci siamo messe d'accordo anche per la MIS,
2: sì,
1: vero?
2: Infatti.
1: Un modello Giuditta. Come stai, Monica?
2: Una sintonia, sto benissimo, sì. Per quanto riguarda questo evento, che era il primo, il format, diciamo un evento pilota, quindi una prima versione grandissima, grande, più grande delle nostre forse
1: aspettative,
2: sì, più grande di quello che pensavamo di dover fare, perché solo in corso d'opera dici: caspita, quanto c'è da fare dietro un evento. Cioè, ti rendi conto quando le produci le cose, quanto lavorio, quanto impegno, quante persone anche richiede, quanta vita, quante esperienze che si fanno quotidianamente insieme. E quindi ringrazio tantissimo tutte queste esperienze e le persone in particolar modo che mi hanno aiutato, ad arrivare a questo evento, e anche all'associazione collegata, che sono le persone che ne fanno parte, con cui abbiamo camminato in tutti questi giorni, che non sono stati tantissimi perché avevamo i tempi strettissimi da quando abbiamo iniziato, e che sono Roberta Maggio, Francesco Di Girolamo, e non ultimo ma anche probabilmente il primo a cui ho parlato di cosa facciamo, qualcosa, vuoi fare qualcosa con me?
1: Tu fai concorrenza ai Jalis, un fiume di parole.
2: Scusate.
1: Partiamo per gradi,
2: sì.
1: Anche perché i nostri ascoltatori lo hanno vissuto insieme a noi, ma adesso magari sono là nel traffico, un po' distratti, e dicono: oddio, ma di cosa stiamo parlando? E allora cominciamo, sì, a ricordare insieme. Alziamo le vibrazioni, quest'oggi vi riporta nella magica atmosfera del teatro olistico, al castello d'Atrino di Torre Canavese, dove domenica scorsa si è tenuto un evento meraviglioso, interamente dedicato al mondo olistico, con 40 operatori. Un'esperienza bellissima di cui vi parleremo ancora meglio tra breve, e avremo delle belle testimonianze. Restate con noi su Antenna 1 alla radio.
0: Antenna 1, la compilation della tua vita, per chi lavora, per chi viaggia, per chi vive la vita.

0: Alziamo le vibrazioni.
1: Alex Britti con Baciami e Portami a ballare, e abbiamo anche ballato al meraviglioso evento Il Teatro Olistico, vero Monica?
2: Sì, ballerine che danzavano in cinque elementi, è stato molto molto pittoresco in questa cornice del Castello Bella vedere questi costumi, queste spade, questi foulard, molto molto come un teatro a cielo aperto.
1: Esattamente, erano tanti i protagonisti di questo spettacolo. Il Teatro Olistico è stata proprio la rappresentazione, la messa in scena delle varie discipline olistiche in chiave teatrale. Ogni operatore ha interpretato letteralmente la sua musa, chiamiamola così, il suo modello ispiratore, e ha portato appunto in scena quella che rappresenta quelli che rappresentano i principi della disciplina. Ho fatto un pochino di confusione anch'io in questo momento.
2: Sì, loro praticamente hanno rappresentato quello che vivono tutti i giorni, la loro scelta, il loro talento, quindi la loro professione, e un particolare a scelta della loro professione, chi ha scelto proprio il nome della tecnica, oppure chi un particolare, e hanno costruito dei costumi, delle frasi, e quindi non erano più loro in prima persona a parlare e a ruotare intorno al pubblico, oppure alla fine che hanno fatto tutto questo palcoscenico uno dopo l'altro per dire chi sono, per dire chi è il messaggio, qual è il messaggio di quello che fanno tutti i giorni quotidianamente, qual è il significato, la simbologia, così che la gente possa capire meglio le tecniche olistiche.
1: Tantissimi i visitatori, il teatro olistico è stato rappresentato in una cornice meravigliosa, il Castello da Trino. Eravamo al fresco, ma in una giornata splendida, tersa, con un panorama incantevole e proprio un giardino meraviglioso che ci ha accolto, così come le varie sale e le gallerie del castello.
2: Sì.
1: Tutti hanno trovato il loro posto e il loro spazio.
2: Vero.
1: E il tutto così concepito in una grande armonia.
2: Sì, si è formata probabilmente da un intento comune, perché quando c'è l'intento comune si crea l'armonia spontaneamente, senza anche troppa fatica. Magari la fatica l'ha fatta un pochino noi, che siamo stati un po' gli angeli custodi, i guardiani di tutto, per essere al momento giusto, al posto giusto, come energie coordinatrici. Però certo c'è, sia nel visitatore, negli operatori, sia quando operavano sulle persone con trattamenti e consulti, oppure in attività di gruppo, bellissime le attività di gruppo, bioginnastica, biodanza, che hanno raggruppato insieme persone di vario tipo, tutte allineate sullo stesso piano, a giocare, a godersi la giornata, come se si conoscessero da tanto.
1: E abbiamo delle splendide testimonianze di questo. Mattia, faccio mandare un messaggio dalla regia, lo ascoltiamo.
3: Buongiorno, sì, grazie del messaggio, ma ho immaginato, perché quando si organizza un evento le cose sono tantissime, poi non ci sono problemi. Sì, sono arrivato con Sayan, non so se sei tu che la, magari l'hai anche visto, se sei l'organizzatrice. Sai anche, avevi conosciuto in Belchiusella, vabbè, quello che è. Comunque sono arrivato ed è stato non bello, di più, fantastico, stupendo, cioè una cosa pazzesca. Ma le persone anche, che in generale tutti, guarda, incredibile, poi in questa location, in questo castello meraviglioso. No, assolutamente, spero che siete rientrati nelle spese almeno, perché sì, c'erano tante persone, però è ovvio, insomma, un evento così, immagino che ha dei costi pazzeschi. Però personalmente l'evento è stato incredibile, magnifico. Siamo venuti, eravamo in quattro, ed è stato proprio un arricchimento incredibile. E poi ripeto, tutte le persone che c'erano negli stand sono veramente deliziosi, deliziosi tutti. Quindi sono rimasto estremamente soddisfatto di questo evento. Spero che si possa replicare il secondo anno, sempre questa stessa location, eccetera. E niente, grazie ancora. per questo impegno costante, impegno gravoso di organizzare una cosa così, che è una cosa veramente difficilissima, quindi lo sei riuscito molto molto bene, e spero di, va bene, di vederci magari se organizzate ancora qualcosa, e anche l'anno prossimo questo evento qua, che sicuramente verrà e porterà altra gente, perché
1: sarà sicuramente
3: tantissimo.
1: Così
3: grazie, e buona giornata, buona continuazione, buon tante cose per il futuro.
1: Ringraziamo grazie. Questo caro amico, sai il suo nome, Monica?
2: No, io non ce l'avevo, mi ha contattato praticamente, mi ha mandato questo messaggio, ha trovato il numero e ha voluto mandare questo messaggio all'organizzazione, e quindi ho trovato questo messaggio di questa persona che mi ha fatto molto piacere.
1: Immagino,
2: molto.
1: Ma non è il solo, abbiamo addirittura una testimonianza in presenza. Ciao Tiziana Sola.
0: Ciao Carla, ciao Monica e a tutti voi. Io vorrei dire intanto che sono arrivata a Torre Canavese da decisamente molto lontano. Noi abbiamo fatto un paio di ore di macchina per arrivare lì, con la spinta di supportare questo genere di iniziative, perché chi bazzica nel mondo olistico in fondo ha voglia di portare nel mondo pace e temi che riguardano sia il benessere, sia la possibilità di stare insieme, di riconoscersi fra persone che hanno una certa filosofia di vita che appunto riporta alla coesione, al benessere, alla pace, alla spiritualità. Il fatto di incontrarci tutti insieme in un unico evento ci rafforza, perché nella norma tutti noi siamo un po' dispersi in un mondo dove prevalgono la negatività, il disfattismo, i temi che non abbiamo più voglia di sentire al telegiornale. Invece noi insieme ci rendiamo conto che siamo una forza positiva, che portiamo luce ed energia, no? E quindi questo, in qualche modo, questo portare pace è un modo pacifico di portare la rivoluzione, no? Come ci siamo dette, Carla, invece di buttare bombe, tu mi hai detto buttiamo fiori.
1: Esattamente, e lo abbiamo fatto in questo evento, e Tiziana è venuta qui su Antenna 1 la radio proprio per darne testimonianza. Tiziana che è arrivata sia da visitatrice, però anche con un occhio professionale un pochino più esperto, perché io so che anche tu sei un'operatrice del benessere.
0: Sì, io sono venuta perché adoro Monica e siamo amiche da un tempo infinito, e questa impresa che lei ha messo su con i suoi colleghi è stata veramente un'opera faraonica, e per supportarla e ringraziarla. Personalmente mi occupo di meditazione, quindi comunque ero in casa, anche se non come partecipante all'evento, ma decisamente come sostenitrice.
1: Io ti ringrazio tantissimo, grazie per essere stata con noi. E a presto, speriamo di avere occasione di nuovo di confrontarci. Ciao Tiziana, bellissimo questo. Restate con noi su Antenna 1 la radio, questo è il live di Alziamo le Vibrazioni.
4: Pronti a risalire sulla linea del gusto? Dal 10 settembre a Torino torna Tramezzino, la linea storica che unisce l'enogastronomia al viaggio in tram. Giovedì e venerdì aperitivo alle 19 alle 20, sabato e domenica colazione alle 9.30 e alle 10.30. I posti sono limitati. Scopri tutte le info su Tramezzino sul sito GTT.
5: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
6: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
7: Che occasione all'autostraccia, Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.
8: Senti questo profumo? È la fragranza della tradizione. Compie 20 anni la Sagra del Torcetto, del Grissino e della Toma di Lanzo. Dall'11 al 13 settembre Lanzo Torinese ti aspetta per un weekend indimenticabile. Scopri le nostre 3 eccellenze gastronomiche tra figuranti in costume, artisti di strada, la magia del Barnum con il più grande spettacolo del mondo e stand aperti a pranzo e cena, fino alla tipica merenda sinoira di domenica. Sagra del Torcetto, del Grissino e della Toma. Il sapore autentico delle nostre valli. Ti aspettiamo!
9: Una buona serata da Barbara Salandri. Alta tensione in aula al Senato sulla legge elettorale. Dopo una riunione di maggioranza alla quale ha partecipato anche la ministra Casellati, il centrodestra trova la quadra e si ricompatta sulle preferenze. L'aula ha bocciato con 99 no e 68 sì il subemendamento a prima firma del PD Parrini che introduceva le preferenze secche e puntava ad eliminare i capolista bloccati. Sul testo il governo si era rimesso all'aula. Dopo la votazione, forti proteste delle opposizioni. Dovreste vergognarvi, come volevasi dimostrare, la Meloni si è rimangiata il sì sulle preferenze, ha attaccato il leader d'Italia Viva Renzi. Meloni ha preferito perdere la faccia e farsi portare al guinzaglio da Forza Italia e Lega per tirare a campare il più possibile l'affondo anche dei 5 Stelle. In Senato il voto finale sul provvedimento è previsto per il 15 settembre, mentre l'Aula della Camera esaminerà in terza lettura il testo da lunedì 28 settembre. L'omicidio di Aurora Tila, la 13enne uccisa a Piacenza nell'ottobre del 2024, precipitata dal 7° piano del palazzo dove viveva. Oggi la Corte d'Appello di Bologna ha ridotto da 17 a 15 anni la condanna per l'ex fidanzato. L'ho spinta giù io, sono stato io, la missione del ragazzo all'epoca dei fatti quindicenne all'avvio dell'appello 2 mesi fa. In precedenza aveva sempre parlato di un gesto volontario. Forte delusione da parte della mamma della vittima. Andrà sempre peggio finché il paese non interverrà in modo duro e corretto, lo sfogo di Morena Corbellini. Violenti nubifragi, raffiche di vento e sensibile calo delle temperature, il maltempo sferza il centro nord Italia. Purtroppo si registra anche una vittima, una donna di 83 anni, morta annegata nella sua auto, rimasta intrappolata in un sottopasso alla Tisana, in provincia di Udine. A Milano, a causa della forte pioggia, si sono staccati alcuni pannelli dal controsoffitto dell'aula bunker del carcere di San Vittore. Per fortuna nessuna conseguenza. Diversi corsi d'acqua esondati, con strade invase dal fango. Oltre 63.000 fulmini caduti in Toscana in 12 ore. Violento nubifragio anche su Roma. Formula 1 a pochi giorni dal trionfo di Kimi Antonelli a Monza, il mondiale fa tappa a Madrid per il Gran Premio di Spagna. Domani le prime libere, sabato alle 16 le qualifiche, domenica alle 15 la gara. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
10: Il traffico in tempo reale.
11: Muoversi in Piemonte.
12: Buonasera, ben ritrovati in nostra compagnia. In apertura segnaliamo code per un incidente sulla A26 Genova Gravellona Toce fra Masone Ovada in direzione Gravellona Toce. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino, per traffico intenso si rallenta fra Sito e Bruera in direzione Milano e fra Venaria e Pianezza in direzione Savona. Con questo è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti e fate buon viaggio.
11: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
13: Rivivi con noi i tuoi attimi di ieri.

0: alziamo le vibrazioni.
1: Don Goci, dicevano gli Ausu, ma purtroppo il tempo è un po' tiranno e ci mette sempre alle strette. Ma che bella emozione quest'oggi, perché abbiamo incontrato anche qui in questa cornice radiofonica delle persone che hanno portato una testimonianza bellissima, Monica.
2: Bellissima, strepitosa, davvero.
1: E non te lo aspettavi.
2: No, infatti ho detto, ma Tiziana, perché l'avevo vista nel marasmo, insomma, della gente, nel ascoltare un po' che cosa hanno bisogno gli operatori. Poi c'è tanta gente che deve intervenire perché è complesso, e a volte neanche hai lo spazio per incontrare gli amici. Ah, ciao, e poi lo realizzi dopo sì. 2 giorni che erano i tuoi amici.
1: È vero, anche perché le cose che fa chi organizza sono molteplici, deve stare attento a tutto e si gode un po' poco l'evento. Questo è l'unico rammarico forse, però tu hai regalato tantissima bellezza.
2: Bene,
1: e questo deve veramente farti
2: sono contenta per i messaggi, per aver capito attraverso le persone e gli operatori anche che tutti erano felici di essere in una cornice così bella, gli ha dato prestigio a loro, alle loro sicurezze personali, di anche farli sognare un attimino, farli vivere in un modo diverso per un attimo, di proporsi in un modo diverso. E poi la bellezza sta anche nelle quelle che dicono joint ventures, degli incontri.
1: Verissimo.
2: Perché incontrare visitatori, operatori, non c'è più nome e cognome, non c'è più qualifica, si incontrano e nasce una magia, un'idea tra loro, uno spunto, un aiuto. E ecco, per questa giornata qua ne valeva la pena, davvero ne valeva la pena correre in pochi mesi, davvero pochi.
1: Sì, hai fatto veramente, avete fatto, l'associazione Vibra 369 un grande miracolo. E ricordiamo anche ai nostri ascoltatori, perché abbiamo fatto un piccolo accenno quando abbiamo annunciato l'evento, adesso a conclusione, che tutta la pianta e la disposizione degli operatori è stata elaborata tramite una tecnica antichissima che è quella del Vastu. Ricordiamo di cosa si tratta?
2: Certo, è l'armonia dell'ambiente secondo i Veda. Quindi diciamo che tanti avrete sentito parlare del Feng Shui. Ecco, questo è venuto un po' prima, tanto prima, e quindi è ancora più antico, ancora più profondo e ha più informazioni. E si può utilizzare per la casa, per un evento, come avete visto noi abbiamo armonizzato il castello. Perché? Perché arrivi in una casa, in un posto, e non sempre il vissuto è armonico, non sempre i corsi d'acqua o le griglie elettromagnetiche della terra consentono un'energia favorevole per portare equilibrio poi prima di fare un qualcosa.
1: Monica, ringraziamo anche i nomi davvero importanti che hanno dato il loro contributo alla riuscita di questo evento. Devo dire il grazie viene e per tutti, perché tutti hanno portato la loro energia con grande amore. E poi c'erano 2 chicche, anzi 3 chicche.
2: Sì, sicuramente Thomas Torelli, perché ha dato anche la possibilità, ha avuto un intervento nonostante gli impegni serrati, però ci ha concesso di esserci e ci ha dato anche la possibilità di dare un mese di film gratuiti, di tutti i suoi film gratuiti a tutti i partecipanti e anche agli estendisti. E poi in seguito Samia Dei Colori, che ci ha concesso ha partecipato insieme a noi un'ora di informazione e formazione sul colore, sui numeri, sulla nostra data di nascita, un mondo davvero affascinante, con quella nota femminile che ci stava, era veramente delicata.
1: Per concludere duo Bertot Sartoris,
2: straordinari, tutti bravi, tutti, grazie anche poi agli sponsor che vi dico dopo, ma Davvero non so come dire, voglio aggiungere, fare una piccola differenza, perché cibo e musica è uguale amore, e quello strumento, il pianoforte, loro hanno creato una scaletta apposita che poi in seguito vedremo e magari vi inviteremo a ritornare su quella scaletta in un altro evento prossimo, perché era una scaletta straordinaria fatta su misura per l'elemento duale del maschile e femminile attraverso gli elementi.
1: E loro ci hanno proprio portato le vibrazioni a 432 Hz.
2: Sì.
1: Per concludere, un grazie agli sponsor.
2: Gli sponsor che sono Peraga di Mercenasco, quindi vivaio, super vivaio, super accessoriato, di tante altre cose. L'Iper Biobottega, che è qua vicino in via Pietrocossa, quindi la conoscono penso tutto il mondo. E certamente anche Marchetti si è aggiunto all'ultimo, ma comunque di Rivarolo, che produce piastrelle e tutto quello che può essere per la casa. Non solo copie di Rivara, che ci ha fornito tutte le copie che avevamo, e non in ultimo per un ordine di importanza, ma di bontà il primo, e praticamente Buono e Sano, che è la gelateria super buona, super genuina, che ci arriva a Rolo Canavese.
1: Monica, diamo l'appuntamento all'anno prossimo, perché questa è stata la prima pietra, sì, sulla quale verrà costruito poi questo meraviglioso castello.
2: Sì, quindi restate connessi, seguite la pagina Facebook Vibra 369, così che metteremo le prossime, sicuramente lì ci sarà il prossimo evento del teatro e anche gli eventi che ci saranno prima e che si sono con queste collaborazioni ci stanno proponendo, e si creeranno, si manifesteranno a breve.
1: Restate con noi su Antenna 1 la radio, alziamo le vibrazioni. Tra poco parleremo di un altro evento, perché abbiamo veramente piacere di portare il nostro territorio sulla radio, che è la radio del territorio, la radio della città e della provincia. Monica, grazie, perché hai voluto Antenna 1 all'evento in diretta.
2: E alziamo le vibrazioni!
1: Alziamo le vibrazioni.
2: Allora.
1: Ciao, grazie.
2: Grazie.

0: Alziamo le vibrazioni.
1: Su Alziamo le vibrazioni, qui ad Antenna 1 la radio, parliamo di un altro bellissimo evento del nostro territorio, un evento che davvero ci fa venire l'acquolina, e siamo in diretta con il presidente della Proloco di Lanzo Torinese, Danilo Massabova. Benvenuto Danilo.
2: Ciao a tutti.
1: Ciao, come stai Danilo?
2: Abbastanza bene, un po' affaticati perché siamo nel pieno del lavoro del montaggio.
1: Immagino, immagino. Dall'11 al 13 settembre, un weekend d'eccezione per la città di Lanzo, che porta davvero sul suo territorio quelle che sono le tre eccellenze tipiche del territorio di Lanzo, ma non solo, del nostro Piemonte, e siamo veramente quasi emozionati, perché se mettiamo insieme Torcetti, Grissini e Toma, caspita, e cosa vogliamo di più? Danilo,
2: sì,
1: raccontaci.
2: Veramente tanto prodotto di eccellenza, questo sì.
1: Vero, vero. Raccontaci un po', allora, siete ormai pronti? Avete predisposto i banchi? Io so che ci sono veramente tante attività che coinvolgeranno il pubblico. Molto spettacolo.
2: Sì. Siamo quasi al buono, domani pomeriggio si inizia e continueremo così fino a domenica sera. Ci sarà una parata inaugurale, perché abbiamo per la 20ª

0: edizione di questa sagra che appunto, come dicevi tu, porta al grande pubblico i Torcetti, i Grissini, la Toma di Lanzo, abbiamo voluto creare qualcosa di diverso da quello che era sempre stato fatto tutti gli altri anni, che era un'unione tra i prodotti di eccellenza del territorio e una rievocazione medievale, perché poi Lanzo è un bellissimo centro medievale, tra l'altro. E quindi abbiamo voluto spezzare questa cosa, fare a spasso col tempo, e faremo una parte di medievale nel centro storico, dove ci saranno giochi appunto medievali, rievocazioni, sfilate in costume, e una parte invece che risale, che fa ispirazione al Barnum, e quindi siamo fine 800.
1: Il più grande spettacolo del mondo, veramente un'atmosfera magica.
0: Esatto, questa è stata la nostra, diciamo, ispirazione, poi sono con le giuste modestie, ma insomma cercheremo di ricreare un po' quell'atmosfera, ecco, quindi ci saranno tantissimi artisti, da trapezisti a trampolieri a maghi, giocolieri, giochi col fuoco, danze coi cavalli, pony, serpenti, rapaci, insomma tutto quello che si può fare, con ovviamente col grande rispetto degli animali, ma che si può fare soprattutto a cielo aperto, perché il nostro non è un tendone, non è un circo, è un grande spettacolo a cielo aperto.
1: Uno spettacolo al quale il pubblico, i partecipanti, gli avventori sono chiamati proprio in causa, e infatti c'è la possibilità, anzi siamo tutti invitati a partecipare in costume.
0: Assolutamente sì, perché ci piacerebbe appunto che Lanzo in questi tre giorni vivesse un salto nel passato. Certamente avere tanti ospiti col costume ci farà piacere, quindi venite in costume che noi siamo veramente molto contenti.
1: E poi una cosa a cui io sono particolarmente sensibile, Danilo, il cibo.
0: Immagino, posso immaginare.
1: Pranzo, cena, fino alla merenda sinoira della domenica, quindi padiglione gastronomico con i piatti della tradizione.
0: Sì, tutto il menù verrà preparato sul posto, c'è appunto questa, noi l'abbiamo chiamata la taverna dei sapori, dove ci sarà questo menù ricchissimo, fatto di primi, di secondi, di carne, di antipasti, di taglieri, riportando e usando tutti i nostri prodotti a chilometro zero, quindi avremo gli agnolotti alla toma, avremo i grandi taglieri con i prodotti tipici, avremo i grissini nei taglieri che verranno tra l'altro prodotti proprio qua a 20 metri dal salone dove si mangia, e avremo le dimostrazioni della produzione di tutti e tre i prodotti, quindi sia la produzione del torcetto che la produzione del grissino e la produzione della toma come si faceva un tempo. E i nostri piatti saranno pieni di tutto questo e chiuderemo con il torcetto e gli zabaglioni.
1: Meraviglioso, allora sagra del torcetto, del grissino e della toma di Lanzo. Tu mi hai torturato, siamo tra aperitivo e cena, e parlare di queste bontà veramente è una tortura.
0: È che io già sento i profumi dalla cucina, hai capito? Quindi devo dire che sicuramente avevi voglia di venire qua.
1: Danilo, non dirlo due volte, perché io ci metto pochi minuti a scendere.
0: Assolutamente, ti aspettiamo a braccia aperte.
1: Va bene, allora aspettiamo tutto il nostro pubblico per questo weekend indimenticabile. Grazie a Danilo Massabova, presidente della Proloco di Lanzo Torinese, grazie a tutto lo staff e a tutti coloro, agli operatori che stanno già lavorando e preparando.
0: Sono tantissimi, tantissimi, veramente tantissimi, che stanno dedicando il loro tempo come volontari, e quindi li ringrazio davvero tutti, come ringrazierò anche tutti gli operatori che verranno ad esporre e tutti gli artisti. E grazie a voi che ci supportate sempre, e magari un giorno verrete a trovarci.
1: Ci vediamo molto presto. Ciao Danilo.
0: Grazie a tutti i vostri ascoltatori, e vi abbraccio.
1: A presto.
0: Vi aspetto.
1: Un abbraccio. Ciao.
2: Ciao. 19:04.
3: L'ora esatta è offerta da NaturaSì. Il bio lo trovi qui.
4: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
3: Ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
5: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
6: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
5: Inoltre trasporto e montaggio sono gratis.
6: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
7: La forza della qualità.
6: Corso Grosseto 241, Torino.
8: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
9: Alziamo le vibrazioni.
1: E allora un grazie a Mattia Lala per la regia, Monica Saracco che è intervenuta per raccontarci così le emozioni e le impressioni e tutto il lavoro fatto per il teatro olistico. Grazie a Tiziana Sola che ha portato la sua esperienza direttamente ai nostri microfoni. Grazie a tutti voi ascoltatori e naturalmente al presidente della Proloco di Lanzo Torinese, Danilo Massabova, che ci ha portato nell'evento che interesserà tutto il prossimo weekend nella città di Lanzo Torinese, a cui siamo chiamati ad intervenire per vivere questa atmosfera, questa rievocazione storica e assaporare quelli che sono i prodotti del nostro territorio, il torcetto, il grissino e la toma di Lanzo. È tutto per Alziamo le Vibrazioni, un saluto a tutti da Carla Canapè.
10: Antenna.
11: Giornale Radio.
12: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto. Dalla redazione, in primo piano l'economia e le conseguenze delle tensioni internazionali. Il prezzo del gas ha superato gli 81 euro per megawattora sulla piattaforma TTF di Amsterdam. Le quotazioni sono spinte dalle minacce reciproche tra Stati Uniti e Iran e dei timori per la sicurezza delle rotte energetiche. Sul mercato pesano anche le incertezze sulle forniture provenienti dal Golfo Persico. L'aumento del gas potrebbe riflettersi sui costi dell'energia per imprese e famiglie europee.
13: A Milano una donna di 31 anni, meridente a stato di gravidanza, è stata scippata dalla catenina mentre camminava in via Urbano Terzo nella zona ticinese. Alcuni passanti che hanno assistito alla scena hanno inseguito il presunto responsabile, un giovane di 21 anni, riuscendo a bloccarlo fino all'arrivo della polizia. La collana gettata a terra durante la fuga è stata recuperata e riconsegnata alla donna. Il 21enne è stato arrestato per furto aggravato.
12: A Genova un uomo di 44 anni è stato arrestato dopo aver appiccato un incendio nella residenza sanitaria per anziani nella quale lavorava. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l'uomo aveva appena ricevuto la comunicazione del licenziamento e avrebbe agito per vendetta. Ha dato fuoco a materasso nello spogliatoio del personale. Le fiamme sono state rapidamente spente dai vigili del fuoco, evitando rischi per gli ospiti e per i dipendenti della struttura.
13: Operazione antidroga in provincia di Udine. La Guardia di Finanza ha scoperto due serre clandestine, rispettivamente di 70 e 30 metri quadrati, allestite in un capannone vicino a un'abitazione di Forgheria nel Friuli. Sequestrati oltre 23 kg di marijuana e le attrezzature utilizzate per illuminazione, irrigazione e deumidificazione. L'indagine era iniziata dopo il ritrovamento di 1,2 kg di droga in un'automobile abbandonata. Il proprietario è stato arrestato e posto a domiciliari con il braccialetto elettronico.
12: A Napoli due giovani di 18 e 23 anni sono stati fermati dalla polizia dopo l'incontro di Champions League tra Napoli e Arsenal. Secondo gli investigatori erano in possesso di fumogene e di un martello. L'intervento rientra nei controlli predisposti per evitare scontri e disordini tra tifoserie. Sono in corso ulteriori accertamenti per ricostruire i movimenti dei due arrestati e stabilire se fossero collegati ad altri gruppi presenti nelle zone vicine allo stadio.
13: Sul fronte politico rimane aperto il confronto sulla riforma della legge elettorale. Il Partito Democratico chiede alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni di chiarire le posizioni della maggioranza, in particolare sulla possibilità di reintrodurre le preferenze. Nel centro-sinistra prosegue anche la discussione sulla scelta del candidato alla guida della coalizione. Senza un'intesa tra i partiti, secondo Italia Viva, le primarie diventerebbero inevitabili.
12: Infine la sanità, arriva una stretta sulla conservazione del fentanyl, il potente farmaco opioide utilizzato soprattutto nella terapia del dolore in anestesia. Le nuove indicazioni prevedono casseforti fissate alle strutture sistemi di sicurezza più rigidi e una tracciabilità digitale degli spostamenti. L'obiettivo è prevenire furti, sottrazioni e utilizzi illeciti, garantendo allo stesso tempo la disponibilità del medicinale per i pazienti che ne hanno effettivamente bisogno. È del tutto anche per questa edizione, grazie ancora per l'ascolto, a più tardi.
11: Le news tornano tra un'ora circa.

0: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometro zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.
1: Buonasera da Nicola De Muro. In aula al Senato, sotto esame la legge elettorale, il centrodestra si ricompatta sulle preferenze e boccia, con 99 no e 68 sì, il subemendamento del PD che puntava a reintrodurre le preferenze e ad eliminare i capolista bloccati. Dopo la votazione le opposizioni attaccano Fratelli d'Italia, da sempre a favore delle preferenze. Meloni si è rimangiata quella sua battaglia storica, ha detto Renzi di Italia Viva. Meloni ha preferito perdere la faccia e farsi portare al guinzaglio da Forza Italia e Lega, dicono i 5 Stelle. In Senato il voto finale sul provvedimento è previsto per il 15 settembre. Il presidente ucraino Zelensky è in Canada per chiedere più missili al premier Carney. Intanto il Cremlino ribadisce le condizioni per la pace. Sono le stesse del 2024, ha detto il portavoce Peskov, ossia cedere alla Russia tutto il Donbass e impedire l'adesione dell'Ucraina alla NATO. Il solo cambiamento intervenuto in questi due anni, ha aggiunto Peskov, è che la situazione sul terreno è diventata molto peggiore per l'Ucraina. In Italia, violenti nubifragi, raffiche di vento e calo delle temperature su tutto il centro-nord. Un'anziana è annegata perché intrappolata nella sua auto sott'acqua in un sottopasso in provincia di Udine.
2: L'economia.
1: Continua a macinare rialzi il petrolio sulla scia delle rinnovate tensioni in Medio Oriente. Il Brent oggi supera i 106 dollari al barile. Anche il gas brucia un nuovo record sulla piazza di Amsterdam, superata quota 81 euro al megawattore, il massimo da dicembre 2020. E sale ancora la corsa dei carburanti, anche oggi segnalati nuovi rialzi sia per la benzina che supera i 2,16 euro al litro in autostrada, in modalità self, è ancora più caro il diesel che sfiora i 2,26 euro. E il governo è costretto a intervenire di nuovo, via libera del Consiglio dei Ministri riunito a Palazzo Chigi alla proroga del taglio alle accise per il gasolio di 17 centesimi, in scadenza oggi, lo sconto è stato esteso per 7 giorni. La Banca Centrale Europea ha alzato i tassi di interesse dello 0,25%, portando il tasso sui depositi al 2,50%. La decisione risponde all'inflazione dell'Eurozona, salita al 3,3% ad agosto per via dei rincari energetici. La Presidente, Christine Lagarde, ha espresso cautela ribadendo l'impegno a riportare l'inflazione al target del 2%, obiettivo che, secondo le previsioni della stessa BCE, sarà avvicinato nel 2028. Sul fronte della crescita, il PIL dell'area euro è stato rivisto al rialzo allo 0,9% per il 2026, all'1,4% per il 2027 e all'1,5% per il 2028. L'innalzamento dei tassi di interesse da parte della BCE si riflette negativamente sulle borse europee che comunque limitano le flessioni. Piazza Affari chiude a meno 0,1%, peggiori le altre borse. Male lo spread, salito a 86 punti base. Ed è tutto, a più tardi.
3: Traffico in tempo reale.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Buonasera, ben ritrovati in nostra compagnia. In apertura segnaliamo code per un incidente sulla A26 Genova-Gravellona-Toce fra Masone e Ovada in direzione Gravellona-Toce. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino. Per traffico intenso si rallenta fra Sito e Bruera in direzione Milano e fra Venarie e Pianezza in direzione Savona. Con questo è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti e fate buon viaggio.
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Sono le 20 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Giornale Radio.
5: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto. Dalla redazione, in primo piano l'economia e le conseguenze delle tensioni internazionali. Il prezzo del gas ha superato gli 81 euro per megawattora sulla piattaforma TTF di Amsterdam. Le quotazioni sono spinte dalle minacce reciproche tra Stati Uniti e Iran e dai timori per la sicurezza delle rotte energetiche. Sul mercato pesano anche le incertezze sulle forniture provenienti dal Golfo Persico. L'aumento del gas potrebbe riflettersi sui costi dell'energia per imprese e famiglie europee.
6: A Milano una donna di 31 anni in evidente stato di gravidanza è stata scippata della catenina mentre camminava in via Urbano III nella zona ticinese. Alcuni passanti che hanno assistito alla scena hanno inseguito il presunto responsabile, un giovane di 21 anni, riuscendo a bloccarlo fino all'arrivo della polizia. La collana gettata a terra durante la fuga è stata recuperata e riconsegnata alla donna. Il 21enne è stato arrestato per furto aggravato.
5: A Genova un uomo di 44 anni è stato arrestato dopo aver appiccato un incendio nella residenza sanitaria per anziani nella quale lavorava. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l'uomo aveva appena ricevuto la comunicazione del licenziamento e avrebbe agito per vendetta. Ha dato fuoco a un materasso nello spogliatoio del personale. Le fiamme sono state rapidamente spente dai vigili del fuoco, evitando rischi per gli ospiti e per i dipendenti della struttura.
6: Operazione antidroga in provincia di Udine. La Guardia di Finanza ha scoperto due serre clandestine, rispettivamente di 70 e 30 metri quadrati, allestite in un capannone vicino a un'abitazione di Forgheria nel Friuli. Sequestrati oltre 23 kg di marijuana e le attrezzature utilizzate per illuminazione, irrigazione e deumidificazione. L'indagine era iniziata dopo il ritrovamento di 1,2 kg di droga in un'automobile abbandonata. Il proprietario è stato arrestato e posto a domiciliari con il braccialetto elettronico.
5: A Napoli due giovani di 18 e 23 anni sono stati fermati dalla polizia dopo l'incontro di Champions League tra Napoli e Arsenal. Secondo gli investigatori erano in possesso di fumogene e di un martello. L'intervento rientra nei controlli predisposti per evitare scontri e disordini tra tifoserie. Sono in corso ulteriori accertamenti per ricostruire i movimenti dei due arrestati e stabilire se fossero collegati ad altri gruppi presenti nelle zone vicine allo stadio.
6: Sul fronte politico rimane aperto il confronto sulla riforma della legge elettorale. Il Partito Democratico chiede alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni di chiarire le posizioni della maggioranza, in particolare sulla possibilità di reintrodurre le preferenze. Nel centro-sinistra prosegue anche la discussione sulla scelta del candidato alla guida della coalizione. Senza un'intesa tra i partiti, secondo Televiva, le primarie diventerebbero inevitabili.
5: Infine la sanità, arriva una stretta sulla conservazione del fentanyl, il potente farmaco oppioide utilizzato soprattutto nella terapia del dolore in anestesia. Le nuove indicazioni prevedono casseforti fissate alle strutture, sistemi di sicurezza più rigidi e una tracciabilità digitale degli spostamenti. L'obiettivo è prevenire furti, sottrazioni e utilizzi illeciti, garantendo allo stesso tempo la disponibilità del medicinale per i pazienti che ne hanno effettivamente bisogno. E del tutto anche per questa edizione. Grazie ancora per l'ascolto, a più tardi.
4: Le news tornano tra un'ora circa.
7: Saranno suonati.
8: Bentrovati a Saranno suonati, la vetrina della musica indipendente con le sue quattro segnalazioni del giorno. E allora partiamo subito con la prima. È la versione remix del singolo di Anita Brightfly ad aprire il nostro spazio di oggi. Let Me.

Anita Brightfly, oggi ad aprire saranno suonati, prima segnalazione del giorno, il suo singolo Let Me nella versione remix. Seconda segnalazione, Tutti a me, Francesca De Bonis.

Il nuovo singolo di Francesca De Bonis si chiama Tutte a me, oggi a Saranno Suonati. Francesca Zagara e Davide Buzzi invece cantano Come non ci fosse un domani.

0: non ci fosse un domani, il singolo di Francesca Zagara e Davide Buzzi saranno suonati. Manca una segnalazione all'appello, visto che il nostro spazio prevede ogni giorno 4 segnalazioni. Alice Cucaro, Disegnarti.
1: Fuori.

disdegnarti, la canzone di Alice Cucaro, oggi a completare la lista delle segnalazioni targate Saranno Suonati. La musica indipendente torna in radio domani alla stessa ora.

0: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ad occasione aziendali e chilometro zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. Alta tensione in aula al Senato sulla legge elettorale. Dopo una riunione di maggioranza, il centrodestra trova la quadra e si ricompatta sulle preferenze. L'aula ha bocciato con 99 no e 68 sì il subemendamento a prima firma del PD Parrini che introduceva le preferenze secche e puntava ad eliminare i capolista bloccati. Dopo la votazione, forti proteste delle opposizioni che hanno urlato vergogna. Sentiamo prima Lucio Malan, capogruppo al Senato di Fratelli d'Italia, poi per i 5 Stelle Alessandra Maiorino.
2: È una sinistra che si mette contro a tante sinistre europee su molti argomenti pur di andare contro il governo Meloni. Tuttavia, questa legge non è una legge che dà il premio di maggioranza al centrodestra, è una legge che dà il premio di maggioranza a chi vince le elezioni. Noi lavoreremo per questo, ma ci rimettiamo sempre al giudizio degli elettori.
3: Le preferenze vere le voterete, colleghi e colleghe, come dice il vostro capo Giorgia Meloni, oppure vi atterrete agli accordi, oppure vi atterrete a quel compromesso al ribasso che avete fatto per tenere tutti insieme.
1: E sembra senza freni la corsa dei carburanti, anche oggi segnalati nuovi rialzi sia per la benzina che per il diesel. Governo costretto ad intervenire di nuovo. Via libera del Consiglio dei Ministri alla proroga del taglio alle accise per il gasolio di 17 centesimi. Lo sconto è stato esteso per 7 giorni. Ora la cronaca con la forte ondata di maltempo che sta sferzando il centro nord Italia in queste ultime ore. Un'anziana morta in provincia di Udine, due studenti feriti nel Frusinate. Sentiamo Nicola Compagnone.
4: Forti temporali, raffiche di vento, pioggia torrenziale e tempeste di fulmini. L'Italia volta pagine dopo il grande caldo, ora fa i conti con il maltempo oltre al calo delle temperature. Purtroppo da registrare anche una vittima, una donna di 83 anni è morta annegata nella sua auto rimasta intrappolata in un sottopasso a Latisane in provincia di Udine. Inutili i tentativi di soccorso da parte di un carabiniere arrivato sul posto. A Milano, a causa della forte pioggia, è esondato il Lambro. Nell'aula bunker del carcere di San Vittore si sono distaccati alcuni pannelli del controsoffitto, per fortuna senza conseguenze. Strade allagate anche nel torinese, 63.000 fulmini in Toscana in poche ore, esondato un torrente anche in Liguria. A Cassino, in provincia di Frosinone, un albero è caduto travolgendo due studenti proprio di fronte all'ingresso dell'Ateneo. Bomba d'acqua anche nella capitale, dove si registrano allagamenti. Molti automobilisti sono rimasti intrappolati senza poter scendere dalle proprie autovetture.
1: Calcio, 6 gare chiudono questa sera il primo turno di Champions League. Dopo le sconfitte di Inter e Napoli, debuttano le altre due italiane in lizza. Roma in campo ad Istanbul contro il Fenerbahce, alle 21 il Como ospita il Lipsia. Pallavolo, le azzurre di Velasco argento ai recenti europei passano il testimone alla nazionale maschile che inizia il cammino negli europei coorganizzati da Italia, Bulgaria, Finlandia e Romania. Alle 21 il debutto contro la Svezia a Napoli. Presente anche il capo dello Stato Mattarella. Si gioca a Piazza del Plebiscito nel solco di una tradizione tutta italiana. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Il traffico in tempo reale. Muoversi in Piemonte.
6: Buonasera e bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. Raccomandiamo prudenza per un incidente sulla A6 Torino-Savona fra Niella Tanaro e Ceva in direzione Savona, mentre sui restanti percorsi regionali la circolazione si presenta scorrevole. Vi informiamo infine che per lavori lungo la A7 Milano-Genova, dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina sarà chiuso il tratto fra Vignole Borbera e Roncoscrivia in direzione Genova. Per oggi è tutto, a domani con nuovi aggiornamenti. Buona serata e buon viaggio.
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
7: Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: oltre il tempo.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Sono le 21 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì, il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: Antenna 1. Stai con noi.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: Senti questo profumo? È la fragranza della tradizione. Compie 20 anni la Sagra del Torcetto, del Grissino e della Toma di Lanzo. Dall'11 al 13 settembre Lanzo Torinese ti aspetta per un weekend indimenticabile. Scopri le nostre tre eccellenze gastronomiche tra figuranti in costume, artisti di strada, la magia del Barnum con il più grande spettacolo del mondo e stand aperti a pranzo e cena, fino alla tipica merenda sinoira di domenica. Sagra del Torcetto, del Grissino e della Toma. Il sapore autentico delle nostre valli. Ti aspettiamo!
1: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
2: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 670. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
3: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 48 99070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
4: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometro zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Sono le 22 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Naturasì. Il bio lo trovi qui.
3: Naturasì presenta i Sì Essenziali, la spesa bio per tutti, una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
2: Vieni a scoprire i Sì Essenziali nei supermercati biologici Naturasì di Torino.
4: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arbal o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci in le nostre sedi a Torino.
5: Jazz Train.

0: Jazz Train.
1: Un saluto da parte di Francesco Sciarretta, siete alla radio con Jazz Train come sempre settimanalmente per circa 60 minuti insieme. Iniziamo questo percorso in musica con una bella realtà svedese, si chiamano Aspen Creek, suonano un ottimo soul funk e iniziamo con questa loro Get On Up, Aspen Creek.

In apertura di Just Train, la band svedese Aspen Creek si rifanno un po' come nome all'epoca d'oro della radio in FM fine anni 70, quando andava di moda moltissimo il West Coast Rock. Loro comunque si discostano un pochino di più da questo genere musicale, affiancando e assumendo un ruolo importante per quanto riguarda il linguaggio soul funk, dimostrato in questo singolo recente uscito proprio pochissimo tempo fa dal titolo Get On Up per Aspen Creek, e sono una ottima band svedese. Il jazz romantico adesso di un musicista greco, lui è un ottimo pianista nato ad Atene nel 1967, che ascoltiamo con un brano in versione orchestrale dal titolo Mia Panagia, Dimitris Kalantzis.

un disco del 2011 per il pianista greco di Atene Dimitris Kalantzis. Questa era Mia Panagia, ovvero sia l'appellativo che la Chiesa ortodossa rivolge alla Vergine Maria. Un brano e un omaggio a un pianista greco scomparso all'età di 68 anni tempo fa, come Manos Hasidakis, e non a caso l'album è Manos Jazz Tribute to Manos Hasidakis da parte di Dimitris Kalantzis con il suo quintetto e l'orchestra della Athens Camerata.

Un classico trio jazz con la pianista russa giovanissima, fra l'altro lei è Giulia Perminova, in trio con questo suo brano Freedom, un disco uscito anni fa intorno al 2023, nel giugno del 2023, per questa giovanissima e talentuosissima pianista russa di origine siberiana ma residente attualmente a Parigi. Un po' di musica italiana con un sorprendente artista, l'ho trovato un po' per caso in rete, approfondite l'argomento se volete perché ne vale veramente la pena, è un vero genio e molto musicale, one man band in pratica, e da solo suona un omaggio a Lucio Battisti come Insieme a te sto bene, Carlo Poddig dal vivo. Che?

Lui si chiama Carlo Poddighe, musicista di Brescia, vero e proprio talento, one man band, vero e proprio artista indipendente. Lo abbiamo ascoltato alle prese con un classico brano di Lucio Battisti dell'epoca come questa, Insieme a te sto bene, per Carlo Poddighe, che suona dal vivo tastiere, chitarra e percussioni, un vero e proprio spettacolo. E fra l'altro è un musicista sensibilissimo, molto credibile. Insieme a te sto bene, con la versione di Carlo Poddighe dal vivo per Lucio Battisti. Un classico del jazz di qualche anno fa, lui è Ben Sidran con Randy e Michael Brecker, lo ascoltiamo con la sua band dal vivo da un festival jazz di Montreux di tantissimo tempo fa, 1978, Ben Sidran dal vivo.

0: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.
1: Just Train, la musica di qualità alla radio. L'artista jazz della settimana.

La voce di Cassandra Wilson, cantante scomparsa qualche tempo fa, nata nel 55 a Jackson nel Mississippi, si porta un po' appresso il linguaggio del blues con il suo feeling in quasi tutta la sua carriera discografica. Questo è un estratto comunque da un album del 1999, Traveling Miles, in parte dedicato alla grande trombettista afroamericano. L'estratto era Run the Voodoo Down per Cassandra Wilson, artista jazz della settimana su Jazz Train.

un'atmosfera assolutamente relax per questa versione di Resta con me di Pino Daniele con la vocalist Aida su Just Rain in versione inglese Stay Here With Me, mentre vi ricordo che siete su Just Rain, l'appuntamento settimanale con me, Francesco Sciarretta, come sempre in radio, ancora una ventina di minuti insieme, e il nostro suono adesso vi propone all'ascolto Ginevra Di Marco, ottima cantante, con Ansia e Dolore. Ginevra Di Marco.

La musica folk italiana, rappresentata in questa occasione da una delle migliori interpreti come Ginevra Di Marco, nata nel 70, fiorentina di nascita, questa era Ansia e Dolor, con testi e musica di Philippe Edel ed Equidad Bares, un disco di qualche anno fa, 2025, chiamato Kaleidoscope. Ginevra Di Marco in radio con Ansia e Dolor. Trasferiamoci adesso in Campania e troviamo lì un artista indipendente, secondo me, che vale la pena ascoltare con grande attenzione. È musicista di ricerca, appassionato della musica di Napoli, con tutte le sue influenze, una su tutti, Pino Daniele, e ci presenta questo suo brano originale come L'erba cattiva. Lui si chiama Sally Cangiano.

un quartetto fantastico vocale afroamericano. Loro sono Kings Return, si sono formati nel 2016 a Dallas, in Texas. Questa era un saggio delle loro impressionanti capacità musicali ed artistiche con questo mashup dedicato a Michael Jackson e i suoi più grandi successi. King's Return con Michael Jackson Medley. Chiudiamo con un concerto dal vivo che riguarda una icona del jazz europeo, il tastierista e compositore Joe Zamino, l'austriaco, fondatore, ricordiamo, assieme a Jacopo Astorius, di un gruppo storico come Weather Report. Lo ascoltiamo con questo Orient Express con il suo Syndicate, registrato a Lugano nel 2007 in occasione del suo 75esimo compleanno. E con questo ci salutiamo, l'appuntamento come solitamente è sempre per la settimana prossima. Un abbraccio forte da parte mia, Francesco Sciarretta. Joe Zamenhul, Orient Express, dal vivo al Lugano Jazz Festival.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Sono le 23 e 4 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
3: All night long, ogni sera, ogni notte, un nuovo ricordo.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: È mezzanotte e 3 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
5: Antenna 1, stai con noi.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Sono le 2:01.
1: Antenna 1. FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.